al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 2 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Sono le 2 e 44 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3:33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice,

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 4 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Vi

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: levitating. Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:10.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Was a long and dark December from the

0: Sono le 7:25.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:37.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:59.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Giornale Radio a cura di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè. Oggi, grazie anche alla voce dell'attrice Paola Roccoli, ricostruiamo un'esperienza straordinaria che è quella delle radio libere. Un'esperienza che mi ha portato ancora oggi a raccontare tante delle vicende avvenute dai primi degli anni 70 ad oggi.
4: Ecco cos'erano le radio libere nei loro primi 5 anni di vita, dal 1975 al 1980, prima che diventassero aziende, editoriali, oppure che sparissero nel nulla, rimanendo soltanto nella mente di migliaia di persone, di giovani, che le avevano messe in piedi per divertirsi, per ritrovarsi, per trasmettere messaggi di impegno civile, sociale, alcuni per far politica. Il disco di Lacca si appoggia sul piatto. Il motorino attraverso la cinghia lo fa muovere a 33 un terzo di giri al minuto. Il suono del disco che cade sul piatto è un sospiro veloce che sa appena di polvere. Il suono del braccio che si stacca dalla forcella è un singhiozzo trattenuto come uno schioccare di lingua di plastica. Il brano musicale viene riprodotto tramite una puntina in diamante inserita nella testina che durante la rotazione trasmette per via meccanica le irregolarità del solco inciso sulla superficie del disco. Ha un complesso elettromagnetico, così il movimento si trasforma in corrente elettrica. La puntina, strisciando nel solco, sibila pianissimo e scricchiola 1-2 volte e fa uscire dagli altoparlanti dalle cuffie musica. La voce entra in un microfono tenuto da un'asta e da una maglia a raggiera per stabilizzarlo e proteggerlo dalle vibrazioni, dal vento. I LED illuminano i numeri di un lettore digitale, le tracce del CD, i secondi che mancano alla fine del brano, i tasti di play, pause, stop, rewind, fast forward. È una passione straordinaria coltivata fin da ragazzo, nei primi dei 70, quando di sera, al buio della mia camera, ascoltavo a basso volume il flusso musicale di Radio Luxembourg e di pomeriggio le voci calde di Carlo Massarini, del mio amico Massimo Villa, che se n'è andato via di improvviso. Claudio Rocchi, Raffaele Cascone, Paolo Giaccio, Mario Luzzatto Figiz, a per voi giovani. Non c'è un momento preciso in cui inizia il mio amore per quella strana scatola con le valvole e le manopole che si chiama radio, almeno non lo ricordo. Ricordo però che lessi un passo da un libro di un certo Bertolt Brecht, che diceva così: «Tu cassettina che curai fuggendo, perché quelle tue valvole non mi andassero in pezzi, in casa in nave e di nave in treno, perché ancora i miei amici mi parlassero presso il mio letto e per il mio tormento ultimo notte e primo al primo chiaro delle vittorie loro e della pena mia, non restarmi in silenzio tutta un tratto, promettilo». Alcuni di questi programmi li registravo sulle bobine del geloso e le conservo ancora in qualche cassetto della mia casa. Ma so che a un certo punto i suoni, la musica, le parole che escono da un apparecchio di ricezione delle onde medie corte mi appaiono d'improvviso densi di magia. Chiudo gli occhi, immagino e solo pochi anni dopo mi trovo proprio davanti ad un mixer e ad un microfono per scelta e da quel momento non mi sono mai fermato. Ho visto le audiocassette diventare bobine e poi i file ingombranti di vecchi obsoleti computer MP3 compressi dagli ultimi ritrovati della tecnologia moderna. Ho visto registratori a cassetta della Teac fondersi in Revox, Nagra, a bobine, poi negli anni masterizzatori CD, minidisc, DAT, chat e ancora in aggeggi digitali che trasformano in tempo reale la voce in una diretta radiofonica di altissima qualità sonora attraverso sofisticate app per smartphone collegate alle reti di banda larga, praticamente studi mobili digitali reperibili a costi a portata di borsellino. Ho visto trasmettitori autocostruiti e quazzati da carro armato con potenze di 5 watt, oggetti militari da campo acquistati al mercato di Cap d'Arby a Pisa, diventare amplificatori con potenze spaventose, valvole tramutate in transistor. Ho visto antenne poco più che ferraglie montate da ragazzi entusiasti e incoscienti sui tetti di palazzi, tramutarsi in congegni di trasmissione formidabili e vecchi ponti radio della SIP mischiarsi in apparati uplink satellitari. Soprattutto ho raccontato i fatti mentre accadono, a volte con l'orecchio appiccicato alla cornetta di telefoni piazzati in cabine di tutta Italia, la cui linea sporca veniva poi interrotta da vecchi gettoni a rame con la scanalatura in mezzo e poi con le CEPAR, i telepan, i cosiddetti baldazzometri. E ogni altro manufatto è ancora i primi cellulari pesantissimi ora con l'ausilio di smartphone di ultima generazione. Tutti questi anni che non sono ancora finiti. Dai programmi di musica popolare da ogni parte del mondo fino al rock inglese, americano, al progressive, alla vecchia e nuova psichedelia, al jazz, alla fusion, all'avanguardia, dagli spazi di cultura alternativi e spettacolo alla cronaca nera, alla giudiziale, alla politica, dall'incidente all'ICMESA di Seveso alla controinformazione sul duplice omicidio di Fausto e Iaio, al caso Sofri, al viaggio di 10.000 km nell'ambiente negato, dall'eccidio alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, alle inchieste sulle bombe nere della strategia della tensione del 70, alla strage di Ustica del 27 giugno 1980, al ritorno delle BR con gli assassini di Massimo D'Antona e Marco Biagi, agli omicidi di Roberto Franceschi, Giorgiana Masi, Walter Tobagi, Peppino Impastato, alle morti di Ilaria Alpi, Mira Rovatin, Maria Grazia Cuturi, Enzo Baldoni, Raffaele Ciriello, Antonio Russo, alle ultime indagini sui 30.000 desaparecidos argentini e sul cosiddetto Plan Condor, fino al recupero delle storie partigiane della resistenza italiana, dal terremoto in Irpinia dell'80 a quello in Umbria del 96, dalle alluvioni del Piemonte del 94 e di Sarno del 97 ai reportage sulle periferie delle città, sulla criminalità organizzata, fino alle grandi passioni per l'analisi politica e parlamentare. Insomma, per noi la radio resta ancora la strada, una maestra di vita, di incontri personali e professionali. Ci si muove da qui, dai microfoni di una radio per andare lontano e per portare tutto quello che si è visto, imparato e narrato a casa, per poi raccontarlo di nuovo a qualcuno, come oggi in questo racconto, o domani in un altro viaggio da fare insieme, chissà.
0: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della nuova resistenza.
5: Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate, si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione, la popolazione delle valli dello Jato, del Belice, del Carboci, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciare compiere questo delitto. Le baracche non reggono, non si può vivere di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi di ricoveri affastellati, fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva già essere ricostruita con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager delle zone terremotate in una nuova città, viva, nella campagna, con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solidale, una possibilità di vita a una parte del proprio popolo. Uomini di governo, lasciate spegnere bambine, donne, vecchi, una popolazione intera. Non sentite la vergogna. a non garantire subito case, lavoro, scuole, nuove strutture sociali ed economiche a una popolazione che soffre assurdamente. Se si vuole in pochi mesi una nuova città può esistere, civile, viva. Chi lavora negli uffici di burocrazia si può morire. I poveri cristi vanno a lavorare ogni giorno alle 4 del mattino. Occorrono dighe, rimboschimenti, case, scuole, industrie, strade. Occorrono subito. Questa è la radio della nuova resistenza. Abbiamo il diritto di parlare, di farci sentire. Abbiamo il dovere di farci sentire. Dobbiamo essere ascoltati. La voce di chi è più sofferente, la voce di chi è in pericolo, di chi sta per naufragare, deve essere intesa e raccolta attivamente, subito, da tutti. Qui si sta morendo. La nostra terra, pur avendo grandi possibilità, sta morendo abbandonata. La gente è costretta a fuggire, lasciando incolta la terra, è costretta ad essere sfruttata altrove. Qui si sta morendo. Si sta morendo perché si marcisce di chiacchiere e ingiustizie, galleggiano i parassiti, gli imbroglioni, gli intriganti, i parolai, intanto la povera gente. È la cultura di un popolo che sta morendo, una cultura che può dare un suo rilevante contributo al mondo. Non vogliamo che questa cultura muoia, non vogliamo la cultura dei parassiti più o meno meccanizzati. Vogliamo che la cultura locale si sviluppi, si apra, si costruisca giorno per giorno sulla base della propria esperienza. Qui si sta morendo. Ciascuno che ascolta questa voce avverta i propri amici, avverta tutti. La popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Facciamo appello all'ONU e a tutti gli organismi internazionali che hanno a cura la vita dell'uomo e lo sviluppo pacifico del mondo. Premano sul governo italiano affinché sia costretta ad agire subito e bene. Il mondo non può svilupparsi in una vera pace finché una parte degli uomini è costretta alla disperazione. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova resistenza. Costituzione italiana, articolo 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e con ogni altro mezzo di diffusione.
0: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova resistenza.
5: Più soldi, meno lavoro. 8 di mattina, lavoratori, per voi la luce del sole oggi non splenderà. Vi cuocerete al cottimo, derubati di 8 ore di lavoro, uscirete quando sarà buio. Alleanza tra operai e studenti. Oggi state entrando nel carcere. Milano siamo al limite.
6: Operai della FAM, i 3 sindacati uniti vi chiamano alla lotta contro i ritmi, contro le qualifiche, alla lotta per la salute, per guadagnare più soldi, per avere più tempo a disposizione da stare con i vostri.
5: Dopo 8 ore andiamo a casa con le ossa rotte e non ci rendiamo conto che crepiamo 20 anni prima. E poi arrivano loro che ci intervistano e per la prima volta ci guardano in faccia a noi, no? E chi ci aveva mai guardato a noi? Chi ci aveva mai fatto parlare? Le mie armi fino a mia nonna erano i fusi. Oggi abbiamo i bambini e la macchina. E io là dentro. E muori. Per che cosa? 200 lire. Io dal sud sono venuta e la mamma non ce l'ho più che mi aiuta. Lavoro alla Pirelli, abito a Porta Romana, mi sveglio alle 4, prendo il tram alle 5, arrivo alle 6, esco alle 2, prendo 2 mezzi, arrivo alle 3:30. La casa da mettere a posto, dormo alle 9 e basta. Non abbiamo neanche la settimana corta e poi non abbiamo neanche le qualifiche. Ma nessuna è passata nella categoria giusta. È veramente una vergogna. Io non ho più un marito. Prima che morisse ho dovuto abortire, sapete? Perché ho 4 figli, 2 sono in Calabria dalla nonna, 2 li tengo qui. Ma non riuscivo a badarci. Nessuno mi aiuta. E mio marito lavorava più di me e si è ammalato ai polmoni ed è morto presto. Ma quando sono rimasta di nuovo incinta ho dovuto abortire. Chi poteva aiutarmi a mantenerli? Io non facevo neanche in tempo e ho dovuto abortire. Le ore di lavoro non sono uguali tra uomini e donne. Per noi sono anche di più di loro che lavorano come dei poveri cristi. E noi non abbiamo neanche quel poco di diritti che hanno loro. Fino adesso perché sciopero. Per i diritti. Chi ci ha mai ascoltato? Chi ci ha mai guardato in faccia? Poi mi sono trovata quel giovane davanti il cancello della fabbrica e mi ha guardato in faccia e mi ha fatto parlare. Avevo un piccolo registratore e un microfono. Mi diceva che veniva da una radio libera, non era la RAI. E mi ha chiesto delle cose. Eh sì che mi ha guardato in faccia.
6: Quando facevate 1000 pezzi al giorno, vi davano 300 lire di cottimo. Ora ne fate 3000 coi nuovi tempi. E il cottimo è rimasto sempre lo stesso. Questo vuol dire per la BA un aumento di miliardi di profitti.
5: Le prime manifestazioni salariali dal 1974, le prime radio libere danno una voce agli ultimi. Sei d'accordo sicuramente, Daniele?
4: Sì, vediamo cosa accadeva prima dell'avvento delle prime radio libere nella metà degli anni 70. Dunque, tra il 67 e il 68 il vecchio mondo crolla, ogni valore arcaico ormai è in discussione. La famiglia, la coppia, il sesso, le amicizie, i costumi, i consumi, il modo di far politica, praticamente tutto. La rivolta giovanile contro l'intervento militare americano in Vietnam, partita all'Università di Berkeley in California, si estende poi alla Francia, alla Germania e poi raggiunge l'Italia in modo dirompente. Le lotte studentesche, le occupazioni di scuole medie, superiori, università si intrecciano poi con quelle operaie e mettono in discussione l'organizzazione del lavoro, i contratti, gli orari, le disuguaglianze salariali, le condizioni ambientali e sanitarie nelle fabbriche, i modelli di sviluppo, le condizioni di vita delle persone. Il 1969 è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e di studenti in tutto il paese. Nelle strade e nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un posto per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani. Tutto accade a Torino, Milano, Genova, dove le lotte diventano più calde. Ma il 69 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145. Si arriva al 12 dicembre 1969, la strage di Piazza Fontana, dal 2 agosto del 1980, la strage alla stazione di Bologna, una lunga scia di sangue che provoca 400 morti e 2000 feriti. Nei primi degli anni 70 vengono avviate le ristrutturazioni delle grandi aziende. Milioni di persone sono costrette a cambiare prospettiva di lavoro, abbandonare i vecchi mestieri, imparare quelli nuovi, emergenti. Il mercato dei consumi cambia, come cambiano le macchine, le mode dei ragazzi, la musica che si ascolta, i film che arrivano dall'America, il modo di fare teatro, tutto cambia, è in movimento, ma la RAI sembra ferma. Tutti questi cambiamenti, tranne rari casi, non riescono mai a trasformare il carrozzone della RAI lottizzato dai partiti e rimasto impietrito, ingessato a format vecchi e obsoleti. Dal 1970 avviene una piccola svolta con Per voi giovani, dove si possono ascoltare anche gli interventi sui problemi dei rapporti con i genitori, sulla droga, sulle rivolte di Reggio Calabria, sul servizio militare, su molto altro ancora. Il lavoro di controinformazione però non piace allora ai genitori dei ragazzi e succede che si va avanti e con gli anni 70, che non sono solo anni di piombo e sono anche anni di battaglie, di diritti civili vinti. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio diviene legge. Il primo dicembre del 70, nonostante l'opposizione della DC e della Chiesa, il referendum del 12, 13, 14 maggio del 74 trasformerà un impegno civile in una vera e propria crociata. Grazie a questa spinta, il 15 e 16 giugno del 75 avviene un cambiamento politico del paese. Alle elezioni amministrative e comunali votano per la prima volta anche i diciottenni, si affacciano alla politica i figli del boom economico e demografico. La DC segna un netto regresso, si verifica invece un'avanzata del Partito Comunista e con i socialisti i comunisti conquistano il governo delle più importanti città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Venezia.

calde, ma il 69 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145. Si arriva al 12 dicembre 1969, la strage di Piazza Fontana, dal 2 agosto del 1980, la strage alla stazione di Bologna, una lunga scia di sangue che provoca 400 morti

76, 1000 alla fine dello stesso anno, 1500 nel 77, almeno 2006 nel 1978. Una marea di onde sonore indipendenti che prendono forma e sostanze in tutte le aree del paese, da nord verso sud. Avvengono i primi tentativi di programmazione radiofonica attraverso l'interazione tra il telefono e la diretta, accompagnati da sequestri sempre più duri da parte delle autorità giudiziarie, come i casi di Radio Milano International, di Radio Brown de Rosse. Restano certamente questi più clamorosi, ma che creano anche una fortissima solidarietà dell'opinione pubblica nel paese. I responsabili delle emittenti vengono denunciati, ma in pochi mesi si pronunciano per la loro soluzione molti pretori. In edicola appaiono le prime riviste specializzate, Mille Canali, Altri Media, ed alle 21 del 6 maggio del 76 una scossa forte di terremoto del 6.5 della Richter colpisce una settantina di comuni a nord di Udine, tra Gemona e Attegna. Il sisma è devastante, si avverte fino a Milano, 990 morti accertati. La corrente elettrica salta immediatamente, viene interrotta la comunicazione via telefono tra le forze dell'ordine e le ambulanze. Le antenne dell'esercito crollano, la protezione civile non è ancora strutturata e capillare. Si attivano così i radioamatori privati, vengono accesi i ripetitori, Radio Gold e le altre emittenti libere friulane si inventano una programmazione di soccorso. Corso.

0: La sera del 6 maggio del 76, Mario Garlazzi, una ragazza di Udine, imprigiona con un magnetofono l'urlo dell'orcolatta. Si trova nella sua casa di Udine, in via Bernardini, e sta riversando l'album Wish You Were Here dei Pink Floyd, da vinile a cassetta. La terra trema e salta la corrente, ma il mangiacassette, dotato di pile, continua la sua registrazione. Lo straordinario documento audio ci ripropone il terrore vissuto dalla famiglia Garlatti, soprattutto l'intensità e la durata del sisma, circa un minuto, attraverso il ticchettio del braccetto del giradischi sul vinile, ci viene quasi stenografata.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 23 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: E anche nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontarvi ciò che abbiamo visto noi pionieri delle radio libere in tanti anni del nostro racconto, iniziando da Seveso. Ci sono delle catastrofi che non fanno rumore. Quella di Seveso è una delle tante catastrofi silenziose avvenute in Italia e nel mondo. Il 10 luglio del 76 a Licmesa si forma la diossina più tossica tra quelle conosciute. Le sue proprietà sono devastanti, danni irreversibili. La TCDD, questa è la sigla del tipo di diossina di Seveso, è cancerogena, la proprietà mutagena. Nei primi 7 giorni nessuno scrive nulla. Il 17 luglio del 76 vado a Seveso. Mi era giunta la notizia della moria di molti animali nelle

0: campagne circostanti la fabbrica. Mi rendo subito conto che la faccenda è diversa da come la raccontano i responsabili. A Seveso vengono inviati giornalisti bravissimi, diventati poi miei amici, come Bruno Ambrosi della Rai, Mario Galimberti del Giorno, Ennio e Elena dell'Unità. Si mettono a disposizione tecnici straordinari come Giulio Maccacaro, Luigi Mara, di Medicina Democratica. Ognuno farà la sua parte per denunciare, indagare, comunicare, diffondere notizie alternative. Da allora la storia dell'Eric Mesa non l'ho più mollata. E indagando quelle verità negate dal potere, ho scoperto che il giorno dell'incidente non erano usciti 300 grammi di diossina, ma 15-18 kg, e l'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fin dallo stesso sabato 10 luglio del 76. Viene alla luce da un armadio un documento inquietante siglato NATO. Il triclorofenolo prodotto dall'Eric Mesa è in realtà uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il defoliante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam. Una produzione illegale. Allora potevamo soltanto mettere insieme degli indizi, non prove provate, ma intanto iniziavamo già a scavare nel torbido nella storia italiana. Il 28 luglio del 76 una sentenza della Corte Costituzionale sancisce finalmente la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Finisce finalmente il monopolio della RAI. In quel momento le radio libere attive, secondo la Consulta, sono almeno 400. Le prime radio libere diventano dunque extra istituzionali, perché di fatto illegali, cioè tutelate da una sentenza abrogativa, ma non da una norma organica. La nuova fase prevede un sistema radiofonico privato composto da emittenti, anche piccole, che sopravvivono grazie a strutture fondate su volontariato. Nella maggior parte sono destinate a scomparire, soprattutto per problemi gestionali, economici. Altre invece proseguono, diventano aziende. Intervistavamo gli ultimi, i diseredati, gli ultimi della terra che un giorno forse saranno i primi.
1: So che il terremoto dell'Irpinia, a proposito di quello che mi stai dicendo, ha dato un cambio alla tua carriera di giornalista. La strage di Bologna era a casa dei zii. Quanti anni avevi? Quale sensazione nel vedere quel disastro umano per opera di uomini e non di disastri ambientali, come un terremoto per esempio. E poi proprio nella terra così vicina alle tue origini e alle tue tradizioni. So che i tuoi genitori erano emiliani. Bologna era un po' casa tua?
0: Sì, era il 2 agosto 1980 e mi trovavo a Bologna. Era un periodo molto difficile per me sul piano personale. Mi trovavo esattamente non lontano dalla stazione di Bologna. Avevo 23 anni. In realtà dovevamo andare in vacanza con amici. Mi trovai a Bologna con parenti e fu l'inferno.
2: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassì. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario. Ci sono morti e feriti anche tra i passeggeri di questo convoglio. In parte è crollata anche la pensilina e, secondo i primi accertamenti, un tratto di un sottopassaggio. La forza dell'urto ha mandato in frantumi i vetri di quasi tutti i palazzi che circondano la piazza della stazione.
0: Sergio Secci in stazione, 24 anni appena, già una voglia di vivere. Roberto Procelli, Bologna. Ma Sergio non lo conosce perché lui è partito soldato pochi mesi prima, 121esimo battaglione di artiglieria, si mette sotto il vecchio orologio della stazione. E poi ci sono i tassisti Fausto Togliatti, Venturi e Romeo Rota, che attendono l'arrivo dei clienti, si appoggiano ad una Fiat 132. E poi ci sono i bambini che non conoscono le regole, c'è Eikard, fratelli danesi, Kai Mader, 8 anni, un bambinone dalla faccia tonda. C'è la mamma, Margaret Mader, 39 anni. Poi c'è Maria Fresu che si rivolge alla sua bambina Angela, 3 anni. Insomma, tutte queste storie che si incrociano lungo i binari di una stazione di agosto, quando nella sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo che non ha un'anima. Si guarda intorno, tutti parlano, fumano, leggono, nessuno lo vede. Il timer della sua bomba è azionato, puntato su dei numeri 10:25, poi la strage, 10 minuti dopo. 25 kg di esplosivo gelatinato Compound B di tipo militare. Un vento forte spazza via ogni cosa e in tutto questo e in quel macello l'orologio si è fermato. 85 morti, 200 feriti. Ecco, e a Bologna mi sono sentito quasi distaccato dal mondo reale, vedere sangue e polvere in una dimensione quasi surreale. La RAI non cambia, i telegiornali neppure, le radio compiono un lavoro democratico di informazione. I ragazzi che hanno fatto la grande impresa sono diventati dei professionisti e la strage di Bologna non viene definita subito come i telegiornali nazionali un incidente, ma un attentato politico della destra. Bologna è colpita al cuore, ma la solidarietà diventa protagonista e le radio sono lì che trasmettono tutto senza filtri, parlano di gente comune. E poi la domenica del 23 novembre dell'80 in Irpinia, 19:34, il momento in cui le radio di informazione diventano radio di servizio e perfino sostituiscono l'inesistente protezione civile. Il terremoto è fatto così, tutto accade in pochi secondi, non lo puoi prevedere, la terra scuote il tuo corpo, ti scopri impotente.

0: Ecco, la voce del terremoto e la registrazione di Radio Alfa 102 di Avellino è l'unico audio disponibile dalla sera del 23 novembre dell'80. Si sente un brano di liscio, poi l'interruzione ancora liscio. Il volume si alza e si abbassa in mezzo alla scossa, forte e chiara, sembra un vero e proprio bombardamento. Ma il boato è l'effetto del terremoto sulla testina di registrazione di una registrazione. I numeri di questa catastrofe restituiscono la percezione esatta del dolore. I morti sono oltre 2.000, quasi 10.000 feriti, 280.000 sfollati. All'alba del 24 novembre l'Irpinia è un cumulo di macerie, di pietà, di rabbia, di famiglie, di paesi distrutti. Radio Alfa 102 di Avellino diviene subito l'unico ponte radio in chiaro per i soccorsi. La programmazione si modifica in un flusso di brani musicali composti ed eleganti, di comunicazioni e di indicazioni stradali per i soccorsi. Un ponte unico di collegamento prezioso, indispensabile, scatta la solidarietà. E il 24 novembre dell'80 pomeriggio mi trovo nella sede di Radio Regione, in via della Moscova, e dall'Irpinia giungono soltanto notizie confuse. Manca cioè il racconto, manca la narrazione, mancano le storie, manca l'inchiesta. Il caposervizio Paolo Zucca, poi collega del Sole 24 Ore, mi chiede se voglio essere inviato in Irpinia. Bisogna essere indipendenti, non si può dipendere dalle istituzioni, viveri, vestiti, il registratore a cassetta, le cassette, perfino i gettoni telefonici. Chiamo il mio amico Marco Deida, carichiamo quattro cianfrusaglie sulla mitica Fiat 127 bianca e affrontiamo il viaggio da Milano all'Irpinia. Marco si porta dietro una macchina fotografica e i rullini. Scatterà fotogrammi straordinari in bianco e nero e le immagini di un dramma collettivo. All'altezza di Modena sorpassiamo la prima lunga colonna di veicoli dei volontari. Portano medicinali, tende, cucine da campo, gruppi elettrogeni. La prima tappa in Napoli, municipio, conferenza stampa del mattino del 25 novembre, bollettino quello di una guerra vera. L'Italia si sta mobilitando in marcia da ore, ma manca tutto. Le casette prefabbricate inviate dal nord non arriveranno mai. Raggiungiamo Buccino, dove la strada sembra quella di un paese bombardato, case distrutte, macini sulla mezzeria. Radioamatori che lanciano appelli inascoltati. Il governo e i politici, i democristiani, minimizzano. Il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si arrabbia. Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Laviano, Conza della Campania, Teora, Balvano non ci sono più. Vaghiamo solitari in mezzo a paesi secolari sprofondati a valle. Io con un maglione blu, una sciarpa rossa e i pantaloni bianchi. Cammina di poco accanto una coppia di vecchi vestiti in un nero che sa di lutto, si portano le loro masserizie e piangono davanti alla loro abitazione che si è frantumata in pochi secondi portandosi via tutta la loro vita. Si gira lontani dalle case, dalle scuole, dai palazzi. Un vigile del fuoco mi redarguisce, sto registrando troppo vicino ai muri. Boom! Un'altra scossa di assestamento. Boom! Un'altra ancora. Si rimedia un telefono della SIPA con un allacciamento di fortuna. Mentre sono in diretta con Laurenzio Ticca, poi passato al telegiornale di Rete 4 che conduce il giornale radio a Milano, boom! Arriva un'altra scossa fortissima. Si fugge, si grida, poi ci spostiamo a Eboli, dove Cristo si è fermato davvero, davanti all'assalto di un camion di indumenti regalati in beneficenza da parte della popolazione. E poi a Sant'Angelo dei Lombardi, davanti a quelle centinaia di bare, la commozione, il pianto di una nazione. E si dorme sdraiati sui sedili della Fiat 127 per giorni e giorni, davanti a ciò che resta del municipio di Potenza, dopo aver trasmesso le parole del sottosegretario Angelo Sansa della DC, uno di quelli che va tutto bene, la situazione è sotto controllo, stiamo lavorando, non vi preoccupate. Intanto noi viviamo come clochard, accampati in tende di fortuna, svegliati all'improvviso dalle scosse che non danno tregua. Attaccate l'uno all'altro per difendersi dal freddo che punge nelle gambe. E ancora ci si trova a Lione, dove i giovani della FIGC tirano su dal nulla un campo di raccolta, di soccorso, di conforto. Ci si sposta a Calabrito, dove i soccorsi giungono 3 giorni dopo la catastrofe. Dopo per almeno 60 ore i superstiti si scavano solo con la forza di mani, pale, disperazione alla ricerca dei congiunti rimasti intrappolati sotto le macerie. 100 morti censiti, 300 feriti su un totale di 2.800 abitanti e residenti in paese al momento del terremoto. A Lioni e Calabrito incontro gli angeli del terremoto. Per persone senza ali, ma con le mani e con gli stivali sporchi di maciere, che lavorano instancabilmente per giorni e notti solo per dare una mano alle popolazioni colpite dal terremoto. Non li ha chiamati nessuno, ma loro sono migliaia, sono arrivati da tutta Italia, da nord alle isole, dal sud al centro. Raggiungono Campania e Basilicata con le proprie auto, con mezzi di soccorso, recuperati in extremis, tutti carichi di provviste, coperte, medicinali, tutti organizzati autosufficienti. Pensate, sono ritornato a Milano intorno a Natale del 1980, in un mese ho conosciuto la solidarietà più tenace e la disperazione più nera. E ho capito che il giornalismo è anche questo, scavare nelle profondità della resistenza umana per dare voce a chi voce non ha. Da quel giorno questo è stato il mio unico modello di giornalismo.
1: La grande impresa quindi della radio trasforma un sogno in un'opportunità di espressione democratica, di lavoro, di giornalismo.
0: E anche di sviluppo economico, direi. Le radio libere davano anche tanto lavoro, il tasso di disoccupazione in Italia era alto. Sai, sono nate molte occupazioni, tante figure assunte, tecnici, fonici, gli antennisti. A questo proposito ti racconto un aneddoto straordinario, dopo tanto dolore. La prima antenna di Radio Città Futura di Roma. Il montaggio dell'antenna di 35 metri sul tetto del palazzo diventa una sorta di evento che coinvolge centinaia e centinaia di persone. Viene creato un ponteggio di tubi innocenti, assemblate le assi di legno, disposti tiranti, issata l'antenna. Per poco ci scappa anche il morto, ma l'euforia è generale e sarà così per tutte le prime radio libere. Senza antenna qualsiasi sforzo era inutile. Dunque il montaggio dell'antenna diventava un simbolo, una sfida, quindi una vera e propria festa.
1: Nel 78 ci sono pure gli ultimi colpi di coda del terrorismo politico. Il più grosso attacco al cuore dello Stato viene sequestrato Aldo Moro il 16 marzo. E il 18 marzo cosa succede?
0: Sì, sono giorni terribili per il paese. Via Mancinelli, Milano, sabato 18 marzo del 78, intorno alle 20. La strada buia, il vento di marzo sposta il lampioncino in fondo a destra e lo fa dondolare come fosse un'altalena. Giunge da lontano la voce del conduttore del telegiornale che racconta le prime fasi dell'inchiesta sul rapimento del presidente della DC Aldo Moro e l'uccisione dei 5 uomini della scorta da parte delle BR, fatti avvenuti solo 2 giorni prima in via Fani a Roma. Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci. Sono quelli di Fausto e Iaio, Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, 2 giovani che frequentano il centro sociale Leoncavallo e che si vestono con jeans campanati, camicie a quadretti, giubbotti con le frange, che portano capelli lunghi. Di sabato a quell'ora percorrono le strade del quartiere Casoretto. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci parlano di Moro, di politica, di musica, di viaggi. Il risotto di Danila, la madre di Fausto, li attende fumante. All'altezza del portone dell'Anderson School i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, si voltano per chiedere aiuto, ma intorno c'è soltanto la loro solitudine. Così i 2 giovani, dall'accento romano, si avvicinano con fare sbrigativo e li bloccano. Ora i 4 si trovano faccia a faccia, si fa avanti uno con l'impermeabile bianco e il bavero alzato, aveva circa 20 anni. «Siete del centro sociale Leoncavallo», dice con voce squillante. Lorenzo e Fausto si guardano, sono increduli, non rispondono perché non c'è risposta alcuna. Il senso di 2 giovani vite si spegne sotto i colpi di 8 proiettili mantellati tipo Winchester calibro 7,65, tutti sparati da un killer professionista. È una vera e propria esecuzione. I corpi si accasciano a terra e dopo quegli spari che sembrano petardi scende un silenzio irreale. Via Mancinelli si fa ancora più buia e nel buio si dileguano in pochi minuti gli assassini.
2: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, 2 giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I 2 stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
1: Parliamo di uomini che con le loro azioni ti hanno lasciato un segno.
0: 9 maggio 1978, sono le ore 1:40, il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene, località Feudo, territorio di Cinisi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva il binario tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. È Giuseppe Peppino Impastato di Radio Aut, candidato indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali di Cinisi. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che rimane del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio del 78 il procuratore aggiunto Gaetano Maturana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitarda. Ma non è un attentato. Peppino Impastato viene ucciso su mandato dello zio Don Tano Badalamenti, il boss dei boss, ma questo lo si saprà soltanto 24 anni dopo. Nei mesi successivi alla morte di Peppino si spegne per sempre anche la sua voce, quella di Radio Out.
3: Oh yes, you speak English?
4: Oui.
3: Ma guarda, si dice yeah.

0: tutto è passato, non ci pensare più.
1: Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa.
2: Aguaglio, su capita, stammo in coppa.
1: In coppa a che cosa?
2: In coppa du cavallo.
1: In coppa du cavallo? Eh no, il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. È un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lizza il cavaliere.
2: Ma come, meglio cavallo dal soppao?
1: No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
3: L'informazione oggi, le radio web, cosa ne pensi?
4: Beh, certamente ne penso bene. Come ai tempi della liberalizzazione dell'etere tra il 74 e il 76, anche oggi la tecnologia trasforma il modo di fare radio e determina le linee editoriali di tendenza del mercato in Italia e nel mondo. La loro crescita esponenziale rende ancora attuale il concetto primordiale di radio libera e segnala una fase nuova per la produzione radiofonica. Del resto, le radio libere già prefigurano l'evoluzione del media sulla rete, affermando autonomia e indipendenza da qualsiasi controllo esterno e creando dal nulla linguaggi espressivi antitetici a quelli proposti dai canali Rai della prima metà degli 70. La successiva rivoluzione digitale avvia una nuova fase basata sul rapporto tra radio e web, la web radio. Dimostra infatti come l'idea della radio libera abbia rinnovato la propria formula vincente e ora, in linea con lo sviluppo tecnologico, propone ancora spazi alternativi ai canali della comunicazione istituzionale, produzioni dal basso, spazi di accesso per associazioni di volontariato, enti culturali, sportivi, ricreativi. Le radio comunitarie, soprattutto sul web, rappresentano oggi forme alternative al sistema dei media. Lo spazio in cui i cittadini entrano nella sfera pubblica utilizzando minime risorse economiche.
5: Il lato oscuro della verità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sospetto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, come tutti i sabati, comincio col salutare il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo.
2: Ricambio il saluto verso il compagno di viaggio, Max Rigano.
1: E questa sera abbiamo due ospiti graditissime, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, docente di scienze umane e di filosofia, che insegna all'Istituto Leone Deon di Monza. Benvenuta.
3: Grazie, buonasera a tutti.
1: E accanto a lei c'è una studentessa che fa parte del gruppo della trasgressione, che è condotto da ormai 28 anni dal professor Aparo, e si tratta di Beatrice Aiani, che è una studentessa di beni culturali che studia a Milano e ha 20 anni. Benvenuta.
4: Grazie, buonasera.
1: Allora, come nostro solito, cominciamo una riflessione sul mondo delle carceri, sulla vita dei detenuti, sul concetto di riabilitazione della pena. Però la prima domanda che inevitabilmente devo fare, in questo caso la professoressa Rocca Tagliata, è: professoressa, intanto lei com'è venuta a conoscenza del gruppo della trasgressione? Come l'ha conosciuto? Qual è stato l'approccio che lei ha avuto con questa realtà?
3: Allora, è stato, posso dire, casuale, nel senso che un paio di anni fa, durante le vacanze, stavo cercando di programmare il percorso di educazione alla legalità, ed era un anno in cui nella nostra scuola avevamo cominciato a pensare che fosse necessario che i ragazzi vivessero l'esperienza degli incontri, insomma, e delle conferenze che facevano in maniera un po' più attiva, e che sentissero un pochino più vicini al loro vissuto le testimonianze. E nel cercare su internet ho scoperto che il dottor Aparo faceva questi incontri al carcere di Bollate. Mi è rimasta molto impressa la questione legata all'arroganza, che è un sentimento che accomuna gli adolescenti e che quindi potrebbe essere, come dire, rischioso rispetto ai comportamenti devianti e trasgressivi, e quindi mi è sembrato assolutamente utile e necessario prendere contatti per cercare di avviare un lavoro comune. Ho parlato con Lucia Pessina, che so che collabora con il dottore Aparo da parecchio tempo, abbiamo fatto una chiacchierata. L'anno scorso abbiamo partecipato agli incontri con le nostre quarte presso il carcere di Bollate. Quest'anno invece abbiamo aderito al progetto La Scuola Contro, e abbiamo fatto 3 incontri, uno a ottobre, uno a gennaio e uno ad aprile.
1: Com'è innanzitutto l'esperienza che lei ha percepito come insegnante, e qual è quella che secondo lei hanno percepito i suoi studenti nel momento in cui sono venuti a contatto con i detenuti, con gli ex detenuti, con il gruppo della trasgressione? E non so se voi avete avuto la possibilità di vivere anche l'esperienza del rapporto tra i detenuti e le vittime, i parenti delle vittime.
3: No, questo no, anche se sono diversi anni che noi lavoriamo molto sulla questione riparativa, sulla giustizia riparativa. Anzi, a scuola abbiamo avviato una commissione riparativa costituita da studenti e docenti. Cerchiamo di diffondere il paradigma riparativo, quindi l'idea secondo la quale in qualunque conflitto ci sono ferite, e queste ferite, se possibile, vanno riparate. E, no, in questo caso no, ma l'esperienza che c'è stata rispetto al lavoro che abbiamo fatto a scuola con il dottor Aparo è stato, per quanto riguarda noi docenti, ha lasciato una traccia che dal mio punto di vista, parlo per me, è stato speranza, nel senso che vedendo quello che è accaduto nelle menti e nella coscienza dei ragazzi, mi rendo conto che è possibile lavorare affinché i ragazzi riescano a capire che nella loro vicenda adolescenziale possono intercettare delle emozioni, dei vissuti e dei comportamenti, frenarli e dirigerli più verso il bene che verso il male. Quindi l'ascolto delle testimonianze è stato utile da questo punto di vista.
1: Professore, l'esperienza vissuta dalla professoressa Rocca Tagliata è indice di un indirizzo, di una visione che ha lei e che ha il gruppo della trasgressione nel rapporto con la società civile. Perché ha scelto questa scuola e qual è stata la sua esperienza con gli studenti dell'istituto della professoressa?
2: La scuola non l'ho scelto io, è stata la scuola a scegliere me, come ha detto prima Cristina Rocca Tagliata. Cioè, nei fatti io mando alle scuole, oppure la mia equipe manda alle scuole quello che facciamo, e poi le scuole che hanno piacere di aderire aderiscono. Invece, per quanto riguarda l'esperienza con la sua scuola, l'esperienza con i suoi studenti è stata particolarmente ricca e gratificante, tant'è vero che in questi giorni lei, cioè la professoressa Rocca Tagliata, mi ha mandato diversi testi dei suoi studenti, oltre una decina, che sono una chiara testimonianza del fatto che i suoi studenti hanno saputo trarre profitto, diciamo, dall'incontro con i detenuti, e hanno prodotto delle riflessioni di tutto rispetto. Quello che comunque cerco in questi incontri è semplicemente un processo di vicendevole responsabilizzazione tra detenuti e studenti. Per quanto riguarda i detenuti, sono certissimo di quello che dico, e cioè che i detenuti, quando vanno nelle scuole o quando le scuole vengono in carcere, sentono, senza bisogno nemmeno che glielo chieda, sentono di utilizzare la propria esperienza, l'esperienza del percorso che li ha portati a delinquere. Per loro diventa automaticamente una esperienza da consegnare agli studenti, e quindi loro sentono l'importanza del loro ruolo, e gli studenti da parte loro, con la loro gioventù, fanno in modo che i detenuti si sentano adulti, cioè si sentano cittadini con una responsabilità.
1: Allora, sentiamoli questi giovani, ne abbiamo uno in studio, Beatrice Aiani. Beatrice, tu hai 20 anni, però io ormai ti vedo nel gruppo della trasgressione da diversi anni. Tu intanto quando sei entrata a far parte del gruppo?
4: Sì, era il 2020.
1: Sei anni fa, quindi tu avevi 14 anni.
4: Sì.
1: Ecco, come hai vissuto l'approccio con il gruppo della trasgressione? Perché rammento a chi ci ascolta magari per la prima volta che il gruppo della trasgressione è composto da detenuti, da ex detenuti, da persone di conseguenza che hanno reati molto gravi alle spalle, compreso l'omicidio, e anche con i familiari delle vittime, per cui tu sei venuta a contatto con un mondo molto complesso in età giovanissima. Dopo 6 anni, che cosa puoi dire di questa esperienza?
4: È stato appunto, il mio avvicinamento è stato accompagnato da professoresse come la professoressa Rocca Tagliata. E la decisione di proseguire è stata proprio perché ho vissuto quello che ha appena restituito la professoressa, cioè la comprensione che dietro il reato ci possa essere una storia complessa, e che quindi questa storia definisce una persona oltre all'atto che ha commesso. E inoltre ho interagito insomma con dei detenuti che sono i detenuti del gruppo, quindi che hanno lavoro, che parlano una lingua che hanno imparato stando al gruppo, e insomma ero interessata a provare a imparare la stessa lingua, e negli anni ci si riesce, si costruisce insieme, quindi continuo ad essere molto contenta.
1: Ti sei sentita cambiare dentro progressivamente attraverso questa esperienza? O che cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato?
4: Sicuramente il mio modo di rapportarmi con gli altri, diciamo l'attenzione verso l'ascolto, il cercare di comprendere e soprattutto di trovare l'utilità nella restituzione che fanno gli altri della propria storia, e aiuta a crescere anche per quanto riguarda la propria. Io sono cresciuta stando al gruppo.
1: Allora, lo chiedo al nostro regista Peter Bescapé, mi dà l'ok. Allora, mi collego per qualche minuto anche con la dottoressa Serenella Pesarin, che io ho conosciuto in un convegno. La dottoressa Serenella Pesarin è una psicologa, ma ha anche lavorato al Ministero della Giustizia, quindi si è occupato naturalmente del carcere e della questione dei detenuti. Benvenuta, dottoressa.
5: Grazie a lei di avermi coinvolto nella vostra radio, che affronta queste tematiche molto delicate.
1: Dottoressa,
5: e molto complesse.
1: Senta, chiedo subito a lei, i nostri ospiti, c'è il professore Iuri Aparo, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, che è una docente filosofia che lavora in un istituto a Monza, in un istituto scolastico, Leone Deon, e c'è anche una giovane studentessa, Beatrice Aiani. Bene. Allora, dottoressa, da lei vorrei che lei mi spiegasse, come ha fatto l'altro giorno in questa conferenza che io ho potuto seguire, che mi raccontasse perché è importante che i detenuti possano svolgere delle attività, dei laboratori, possano avere rapporti anche con la società esterna e possano studiare, perché lei ha detto che questo è funzionale e propedeutico ad una riabilitazione reale del detenuto. Poi su questo la faccio parlare con il professor Aparo.
5: Allora, io la ringrazio di questa domanda. Una specificazione, io sono una sociopsicologa, ci tengo a specificare questo per una serie di motivazioni personali. Fermo restando che la mia vita è stata all'interno del sistema penale, perché ho iniziato giovanissima, a 26 anni, negli istituti per adulti, poi nei minori, poi provveditore e poi per 15 anni, fin quando non sono andato in pensione nel 2016, dopo 42 anni di servizio, per 15 anni sono stata direttore generale per quanto riguardava tutto il settore minorile italiano. Allora, questa esperienza che mi ha arricchito, perché un po' come diceva Prévert, solo sporcandosi le mani ce le puliamo, mi ha insegnato tante cose. Io devo molto al mondo carcerario, perché un po' come per il Covid ce lo siamo scordato, no? Che nulla è dato per sempre. Stando a contatto anche della sofferenza, di situazioni per le quali non dovremmo mai meravigliarci o puntare il dito, proprio perché sappiamo anche che il Caino è dentro di noi, e tra l'altro alcune situazioni, diceva Don Bosco, ricordati sempre che potresti stare tu al posto dell'altro se tu fossi nato e vissuto dove è vissuto lui. Quindi è tutto un discorso molto contingentato, che dipende da tantissimi fattori, che spesso vengono analizzati in maniera molto generalizzata e semplicistica, e quindi molto semplice, si viene a banalizzare tutto. In tutti questi anni di esperienza, indubbiamente uno dei caposaldi del trattamento penitenziario, sia negli adulti che nei minori, poi celebrato con la 354 del 75, l'ordinamento penitenziario, uno dei caposaldi è proprio il lavoro, l'istruzione, la formazione. Questo già da prima che uscisse l'ordinamento penitenziario, parliamo delle patrie galere di molti anni fa, all'inizio del secolo, anche se lì il modello era certamente un modello occhio per occhio, dente per dente: mi hai fatto qualcosa, devi pagare attraverso la sofferenza. Cito la Monaca di Monza, tanto per capire. È solo con l'avvento della 354 del 75 che il modello cambia e diventa un modello trattamentale, dove al centro si pone la persona e subentrano tutte le nuove discipline, tra cui gli psicologi, che non esistevano, mentre negli adulti anche gli assistenti sociali. Nei minori invece già lavoravano dal 1956. Bene, perché il lavoro? Perché altrimenti ci prendiamo veramente in giro, perdonatemi. Allora, oltre al fatto che passare una persona che ha sbagliato, indubbiamente, io sono una garantista, specifico questo, però se poi viene fuori che una persona ha sbagliato, è corretto che la sanzione debba essere somministrata e la certezza della pena ci deve essere, perché altrimenti siamo in un mondo già in questo periodo dove le regole non esistono più, ci mancherebbe solo questo. Però la nostra Costituzione, i principi costituzionali, i diritti dell'uomo, le convenzioni europee e tutto il resto ci dicono che i diritti umani non devono essere mai calpestati. Certamente la pena, ma non la dignità della persona umana, di cui ognuno di noi è portatore sempre, che non deve essere mai calpestata come
1: dottoressa,
5: la festività.
1: Allora aspetti, perché sì, lei ha già posto un tema importante, la faccio dialogare col professore e poi l'aspetto qui una
5: Grazie.
1: Delle prossime settimane. Professore, ha sentito la dottoressa Pesarin?
2: Parola per parola.
1: Allora,
5: siamo contaminati dalla carcerita ambedue, da quello che ho potuto vedere.
2: Io lavoro in carcere dal 1970.

0: in carcere dal 1979.
1: E io qualche anno prima di lei, ma sono più vecchietta di lei, dal 77, subito dopo che uscì l'ordinamento penitenziario, entrai come psicologa negli adulti, iniziai così con l'ex articolo 80, ed era un fatto strano, anche perché allora non c'era la Polpen, per cui...

0: perché il lavoro ovviamente è una cosa importante, è una cosa che ti dà un ruolo, che ti dà una dignità, eccetera. Però insomma la mia esperienza molto lunga mi dice che le persone che hanno trascorso gli anni dell'adolescenza e della prima gioventù commettendo reati, loro hanno bisogno di qualcosa che
1: sia più altro.
0: E questo qualcosa io sento che è la funzione che possono svolgere in carcere, fuori dal carcere, spendendosi per gli altri. Io non faccio la parte del buono, cioè dice spendersi per gli altri, che significa che devono diventare buone? No, spendersi per gli altri significa avere un ruolo riconoscibile, perché per quanto ne so io l'essere umano diventa progressivamente quello che il suo ruolo gli permette di diventare. Dunque, da quando io lavoro in carcere sento certo l'importanza del lavoro che spesso il detenuto, no, spesso intendiamo, che qualche volta il detenuto riesce a fare anche dentro il carcere, e che più spesso ha invece in articolo 21 semilibertà.
2: Allora,
0: finisco, scusa, sì, un istante. Però la cosa fondamentale dal mio punto di vista è che il detenuto si senta utile come cittadino, e quindi questo farlo stare davanti a degli studenti che ascoltano quello che lui dice, ritengo che sia uno degli strumenti utili per fare in modo che il male commesso possa diventare prima una elaborazione da parte del detenuto e successivamente un regalo o comunque una offerta che il detenuto fa della propria storia allo studente, che della storia del detenuto si serve per conoscere se stesso.
1: Qua parliamo di un altro settore, allora il lavoro è un elemento importante dentro e fuori perché gli consente il reinserimento. Poi è chiaro che ci sono tutta un'altra serie di attività, iniziando anche dal teatro, che consente di narrare le proprie storie. Ricordo di grandi esperienze che ho anche promosso tra ragazzi delle scuole e ragazzi che erano dentro, perché poi quando stanno insieme non è che si riconoscono, nel senso, uno si fa un'idea come se venissero dalla luna, invece vengono dai nostri territori.
2: Facciamo così, io l'aspetto qua in studio una delle prossime settimane, così vi faccio dialogare, perché so che avete molte cose in comune ma anche diversi punti di differenza, e vorrei poi fargli emergere.
1: Probabilmente, siccome la tematica è abbastanza complessa e multifattoriale, sono tutti elementi che concorrono affinché ci sia un processo di reinserimento e di riabilitazione corretto. Poi è chiaro che non può avvenire con tutti. Non ho mai avuto la pretesa del mio lavoro, né io neanche i miei collaboratori, di essere salvifici o angeli, che si poteva far sì che tutti potessero rientrare nel contesto a pieno titolo. Si tratta anche di scelte nella vita. Io la ringrazio,
2: grazie,
1: il professore.
2: Grazie.
1: Sarà un piacere per me potermi confrontare con lui ed arricchirmi della sua esperienza.
2: Grazie molte, grazie a lei.
1: Che mi ha coinvolto.
2: Grazie.
0: Ok, buonasera, grazie per oggi e a prossimamente sentirci.
2: Allora, grazie ancora. Torno dalla professoressa Roccatagliata. Professoressa, i suoi studenti nel rapporto con i detenuti segnalano diversi fattori, cioè loro ritengono che il fattore ambientale, quello familiare prima di tutto, sia uno degli elementi diciamo che hanno poi prodotto l'effetto della devianza. Intanto, come sono arrivati a questa elaborazione? Attraverso il confronto, attraverso un dialogo che voi avete elaborato in classe?
3: Allora, sicuramente attraverso l'ascolto delle testimonianze, perché sia Antonio che Ignazio hanno un po' raccontato il contesto nel quale sono cresciuti, le sofferenze che hanno vissuto, il bullismo, per esempio, sofferto da Antonio. Quindi
0: Antonio Tango, la professoressa sta parlando di Antonio Tango, che è venuto in trasmissione diverse volte, e Ignazio Marrone, che a sua volta è già stato qua.
3: Un po' è stato quello e un po' è stato l'aver discusso successivamente, cioè abbiamo poi fatto un lavoro di ricostruzione e di riflessione sia individuale che collettiva

0: in classe. Potrei, adesso ascoltavo la dottoressa e il dottor Aparo parlare, chiaramente non è il loro l'ambito che mi compete, l'ambito che mi compete è quello educativo, e mi rendo conto che il mio sguardo è principalmente sugli studenti e mi rendo conto di quanto invece questo incontro e questo tipo di incontri abbia un valore preventivo, di prevenzione rispetto alla devianza, perché posso sintetizzare quello che loro hanno percepito da queste testimonianze. Sicuramente che certe situazioni di vita, certi contesti magari degradati, oppure la normalizzazione dell'illegalità in alcune famiglie possa essere sicuramente un fattore di rischio. Però hanno anche compreso l'umanizzazione di questi incontri, nel senso che se prima avevano uno sguardo molto universale, molto generalizzato, no? I detenuti sono i detenuti, e nel momento in cui hanno incontrato Antonio, Ignazio e quindi hanno incontrato delle persone con una storia, con un nome, sono riusciti a comprendere che quello che è capitato a queste persone potrebbe capitare a chiunque di loro e che non sempre è possibile prevenire. È importante che ci sia uno sguardo da parte di adulti, uno sguardo di cura, che nel momento in cui si intercetta l'arroganza che potrebbe essere addomesticata anziché appunto indomita, è possibile fare qualcosa perché i comportamenti vengano diretti altrove rispetto ai reati. O l'altro aspetto importante che mi preme sottolineare è...
1: Aspetti, questo ce lo dice subito dopo la pubblicità, okay. Così rientriamo poi in studio.
2: Sono le 10 e 28 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
5: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professoressa, diceva che c'è un secondo elemento relativo alla modalità con cui gli studenti poi approcciano sul piano cognitivo quelli che sono i fattori della devianza. Qual è questo secondo elemento?
0: No, e credo abbiano acquisito la capacità di comprendere meglio il concetto di libertà. Cioè, prima di tutto, dagli scritti anche che mi hanno consegnato, la libertà come responsabilità, cioè sono libero nel momento in cui smetto di dare la colpa a qualcun altro e quindi smetto di portare all'esterno il senso delle mie azioni. La libertà è consapevolezza di sé, cioè io sono libero nel momento in cui non sono libero se non so perché agisco. Quindi è importante che io sappia riconoscere quelle emozioni di segno negativo, che possono essere la rabbia, la frustrazione, e le sappia in qualche modo intercettare e dirigere verso qualcos'altro. La libertà è relazione, perché si gioca all'interno della relazione e soprattutto io mi sento libero nel momento in cui sono riconosciuto dall'altro. Per essere riconosciuto dall'altro devo, come dire, mettere a nudo la mia fragilità, come hanno fatto i detenuti, cioè essere capace di accettare ed accogliere le debolezze che ho per poter poi accogliere l'altro. Cioè io mi rendo conto a scuola che all'interno delle varie classi si incontrano giovani che fanno molta fatica a fare i conti con la propria fragilità, e quindi faticano a condividere perché temono il giudizio, faticano a condividere perché hanno paura di dire delle cose che magari non sono abbastanza intelligenti, hanno un senso di inadeguatezza, insomma. Quindi l'incontro con altre fragilità non può che essere assolutamente utile e significativo. L'ultimo aspetto è la libertà come possibilità di cambiamento, cioè nel momento in cui io mi rendo conto che cioè ho capito cos'è successo, ho capito dove, come ho fatto ad arrivare a questo punto, è lì esiste quello spazio di libertà che posso giocarmi per poter cambiare la mia vita. I miei studenti sono passati da uno stato di totale scetticismo rispetto alla possibilità che un detenuto possa avere di cambiare, di trasformare la propria vita, a rendersi conto che per tutti c'è questa possibilità.
1: Professoressa, lei sta ponendo sostanzialmente due elementi, secondo me, fondanti per avere sul piano cognitivo pienamente coscienza di quello che è il fenomeno della devianza. Il principio della coscienza, il principio della responsabilità e il principio della cura, cioè dell'essere poi vicini, che è uno dei temi che il professore ha posto spessissimo in certo. tutte le puntate che noi abbiamo. Anzi, lei dice sempre, uno degli elementi centrali è fare in modo e avere consapevolezza che il detenuto è spesso colui il quale ha posto in essere reati in funzione di una carenza, di cura che è nata molto spesso in un ambito familiare, che poi ha alimentato una dimensione di onnipotenza che porta alla prevaricazione, all'esercizio della devianza come modalità di recupero di un vuoto che si produce nel detenuto.
6: Sì, beh, insomma, questo capitolo è una possibile sintesi, è quella che quando si è ragazzi c'è bisogno di diventare adulti, lo dice il DNA, che occorre diventare adulti se non si muore prima, si intende. E per diventare adulti, da una parte ci vuole qualcuno che ti accompagni in questo cammino per fare in modo che il tuo percorso non sia velleitario, non sia nutrito soprattutto dalle illusioni che poi possono diventare delirio. Mi esprimo più chiaramente: un ragazzo è una persona che deve gradualmente prendere congedo dall'essere stato bambino con le cure che i genitori si prendono del bambino, e dall'altra deve camminare verso le responsabilità dell'adulto, ma anche verso gli ideali dell'adulto. Tante volte di fronte a questo cammino, di fronte a questa scalata, diciamo, l'adolescente si scoraggia oppure si mette in testa che deve raggiungere la vetta in 448. Il mondo è pieno di persone che seducono la gente che ha bisogno di raggiungere la vetta in 448. E in effetti le persone che io conosco in carcere, che poi sono arrivate a commettere reati, sono persone che intorno ai 14-16 anni, per ragioni che attengono alla loro storia specifica, come dire, non avevano le condizioni, non avevano la pazienza, non avevano le relazioni per procedere in modo graduale verso l'essere adulti, e che quindi in conseguenza di questo si sono serviti di chi si è servito di loro, cioè loro si sono serviti di un seduttore che ha promesso loro la possibilità di raggiungere la vetta. In realtà questo seduttore voleva soltanto utilizzarle, ma nella testa dell'adolescente la promessa di poter raggiungere la vetta, che poi significa la motocicletta già a 16 anni, magari senza patente, questa cosa porta a fare in modo che l'illusione che per Winnicott sarebbe una cosa buona, diventi delirio di onnipotenza. Quindi il ragazzo ha bisogno dell'adulto che lo accompagni nella scalata.
1: Allora, a proposito di sogni, di manipolazione, di controllo, Peter, mi mandi per cortesia il primo contributo che noi abbiamo preparato, che è, così lo dico alla professoressa, è tratto da un film degli anni 70, Sbatti il mostro in prima pagina, di Jean-Marie Volonté, che in questo film fa il direttore di un giornale, e quello che sentirete nei prossimi due minuti è un dialogo che lui ha con il suo editore, cioè colui il quale in qualche modo alimenta la testata giornalistica. Il primo che sentirete parlare è l'editore, poi c'è appunto il giornalista, e in questo dialogo emergono molte delle tematiche che ha appena trattato il professor Aparo, cioè la manipolazione, l'onnipotenza, l'uso strumentale. E su questo voglio poi un parere della professoressa e anche di Beatrice. Allora, Peter, manda il contributo per cortesia.
7: Sia Cristiana si sta dimostrando un grande partito. Rimonta, rimonta. Antifascismo e anticomunismo sarà ancora la carta vincente.
8: C'è il pericolo che la formula sia diventata logora. Nessuno crede più che se i comunisti vinceranno, vedremo i cavalli dei cosacchi abbeverarsi alle fontane di San Pietro. Io ho paura di questa totale mancanza di fantasia.
9: Goebbels diceva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo immaginare. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. Tecnica peraltro modernissima, mandata avanti dalle grandi agenzie pubblicitarie americane. Unique selling proposition, unica proposta di vendita.
8: Ma lei aveva una novità, qual è?
9: Sì. È saltato fuori il vero assassino di Maria Grazia Martini, maniaco, malato, non parlerà, non dirà niente. Dipende da noi decidere come usarlo.
8: Aspettiamo che finiscano le elezioni. Decideremo a seconda dell'esito.
9: Devo avvertire il direttore?
8: No, il direttore non deve sapere niente. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità. E naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. Tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano. Vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione. Questo è il vero guaio. Che cosa vuole che conti di fronte a tutto questo? L'innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi Mario Boni?
1: Ecco, il concetto è: si usa strumentalmente l'informazione per generare la preimmagine di una mostrificazione di una persona e lo si usa poi strumentalmente questo cumulo di informazioni per generare su una persona che poi diventa magari anche detenuta una condizione che rende insuperabile un processo di coscienza. Professore, lei poc'anzi diceva che uno degli elementi fondanti del percorso della devianza è l'uso manipolatorio che viene fatto dell'onnipotenza del singolo soggetto, che tende poi a diventare prevaricatore in funzione di questa come dire, onnipotenza che viene alimentata. Ma il meccanismo sociale, il meccanismo dell'uso strumentale dell'informazione, diventa propedeutico a generare questa forma di devianza sociale, perché un certo tipo di informazione può generare su un singolo soggetto l'impossibilità di arrivare ad avere un processo di coscienza, a vivere un processo di coscienza. Anzi, si usa l'informazione come uno strumento che diventa, come dire, limitante o che blocca i processi di consapevolezza, su cui invece lavora invece la scuola.
0: Allora, la scuola è un tema enorme, questo, è quello della, come dire, del ruolo che la scuola ha nel aiutare gli studenti ad acquisire un pensiero che sia il più possibile critico, e questo lo può fare sicuramente l'istruzione, cioè la poesia, la letteratura, gli autori che loro incontrano sono quelli nei quali i ragazzi possono identificarsi, possono comprendere le emozioni proprie, altrui, possono diventare empatici, ma soprattutto credo che la scuola abbia l'enorme ruolo di aiutare i ragazzi a capire chi sono, ed è una cosa che è molto difficile ed è un processo molto lungo, ma aiutarli a capire chi sono riguarda sicuramente sicuramente attraverso le nozioni, sicuramente attraverso i confronti, sicuramente attraverso la presa di coscienza, la costruzione della propria identità, che può passare quasi ed esclusivamente attraverso la relazione, perché comunque ragazzi si riconoscono nell'altro e si cresce nella relazione, la costruzione della relazione con gli altri. Questo tipo di incontri, e soprattutto, e insisto su questo, quello che stiamo cercando di fare noi in questo istituto, cercando di fondere il paradigma riparativo, ha proprio questo scopo. Cioè, io, studente, faccio parte di una comunità che è intrisa di relazioni, dove ci sono le relazioni, ci sono i conflitti. Dentro questi conflitti devo imparare a stare, posso comprendere me stesso e comprendere l'altro solo se so riconoscere in me stesso le fragilità che ho e nell'altro le fragilità che ha. In questo modo costruisco sicuramente la mia identità, ma anche un'identità collettiva nella quale posso vivere, e mi aiuterà questo a vivere in una società più grande. La scuola è un microcosmo, dentro trovo di tutto. Trovo padri, trovo madri, trovo zii, fratelli, sorelle, e lì imparo a stare. E la scuola è vita, è fondamentalmente esperienza di vita, ed è solo così, cioè, che posso,
1: L'agorà è un luogo di scambio, è un luogo di reciprocità, è un luogo dove poi, attraverso la cognizione critica della realtà, io posso arrivare ad acquisire una coscienza di quello che io sono come persona.
0: Sì, devo cercare di capire chi sono per sapere come posso muovermi all'interno della società e quindi nel rapporto con gli altri.
6: Io sono in fila dopo la professoressa Rocca Tagliata e dopo Beatrice Aiane, sono in fila per dire qualche parola su questo.
1: Vai Iuri, poi sentiamo Beatrice. Allora, Beatrice. Rispetto a quello che ha appena detto la professoressa, no? Cioè della scuola come luogo in cui l'elaborato critico della realtà verso l'esterno, ma anche verso se stessi, è propedeutico alla formazione di una coscienza individuale. A te chiedo, stare nel gruppo, per esempio, ti ha insegnato a tirare fuori le tue emozioni? Ti ha costretta in qualche modo a venire a patti con le emozioni che tu hai e riuscendo quindi a definirle, ad averne una cognizione e poi a portarle fuori di te?
10: Assolutamente sì, perché al gruppo, appunto, cioè il gruppo si basa sul confronto, e quindi da un lato ci sono c'è la restituzione dei detenuti, che in realtà sono persone che parlano della loro storia e ne parlano in maniera sentita, non si limitano a raccontare i fatti, parlano del loro vissuto la maggior parte delle volte, e quindi già questo è uno stimolo a fare altrettanto, perché se una persona si consegna a me, io è quasi inevitabile che mi venga da consegnarmi a lui, e questo accade per tutti i componenti. E dall'altro lato ci sono dei professionisti che studiano, che hanno studiato psicologia, psicoterapia, e quindi un ulteriore invito a esporsi, perché si cresce, perché ci si responsabilizza, ed è quello che è successo a me, appunto, in questo percorso.
1: Ma non ti sei sentita un pochino alienata? Nel senso che questi processi sono processi che attengono alla complessità dell'individuo e della società, ma quanto più tu procedi nella direzione della cognizione della complessità, quanto maggiore diventa riuscire poi a dialogare con l'altro da te, soprattutto in una condizione sociale contemporanea in cui il sé è identificato con soprattutto il consumo, cioè tu sei nella misura in cui hai e non nella misura in cui tu hai elaborato ciò che tu sei dentro. Questo ti ha aiutato ad avere rapporti migliori con le persone con cui tu ti relazioni, a trovare anche una società capace di dialogare su temi così complessi, o progressivamente ti sei invece magari sentita un po', come dire, isolata, alienata, alla luce del fatto che stai facendo un'esperienza così importante?
10: Diciamo, sicuramente bisogna avere la sensibilità di parlare di certi temi, non sempre si trova, soprattutto in, diciamo, in ambienti in cui si tende ad essere un po' più superficiali, ma magari nemmeno per una questione di incapacità, proprio perché non viene spontaneo calarsi così a fondo. Però il lavoro col gruppo mi spinge a cercare di restituirlo anche altrove, ai miei coetanei.
1: Sai perché te lo chiedo? Perché vedo tanti ragazzi oggi che spesso vengono buggerati, vengono catalogati, condizionati, e gli si punta il dito contro, gli si dice: stai nella manica di fannulloni, non capite niente, eccetera. Invece questi ragazzi, quelli della nostra, di questa generazione, sono quelli che poi sono scesi a milioni per protestare contro la guerra che stava avvenendo, guerra contro l'aggressione che Israele stava facendo a Gaza, no? Ecco, quindi c'è stata una presa di coscienza che quella ferocia, che la guerra è qualcosa che i giovani non vogliono. Quindi, come dire, c'è apparentemente una lontananza dei giovani da temi così delicati, difficili, come è per esempio il conflitto, la relazione aggressiva, il tema dell'aggressività l'uno contro l'altro, ma poi in realtà i giovani questi temi li hanno trattati, li trattano perché sono scesi in piazza.
10: Sì, sì, forse dipende anche molto appunto dall'ambiente in cui si cresce, come è stato appena detto da diversi interventi precedenti, cioè se un adolescente, un ragazzo viene accompagnato nella propria crescita e viene stimolato a farsi sentire, a esprimersi, insomma, diciamo, si cresce e quindi si è in grado di...
1: Professoressa,
10: parlare.
1: Vedo che voleva dire...
0: No, adesso quello che diceva Beatrice mi ha fatto pensare che molto spesso siamo noi adulti che non abbiamo fiducia nei ragazzi, cioè io sperimento quotidianamente che se viene data l'occasione ai ragazzi di riflettere, c'è un mondo dentro che possono tirare fuori. Tante volte siamo noi adulti che ci arrendiamo ancora prima, no? Perché siamo noi che abbiamo un'idea un po' generalizzata dei giovani come appunto di essere pigri, incapaci di pensare, incapaci di aprirsi, quando invece dando loro l'occasione, facendo fare loro esperienze come quella del gruppo della trasgressione, hanno modo di tirare fuori un mondo che...
1: Infatti ho letto una parte delle cose che loro hanno scritto dopo l'incontro col gruppo, e loro hanno parlato di decostruzione della realtà attraverso il gruppo della trasgressione, che a me ha molto colpito.
0: Ma perché a qualcuno di loro si è realmente rivoluzionato l'universo e la prospettiva, nel senso che alcuni studenti sono molto rigidi nel giudizio, ma perché lo temono su di sé, no? Per cui diventano molto trancianti nel momento in cui devono dare un giudizio su una realtà o un'altra, che è anche tipico della loro età, no? L'essere un pochino assolutisti, insomma, assoluti, devono comunque affermarsi e va benissimo. Quello che a me pareva folle è che avessero quasi un senso di resa, no? Di arrendevolezza rispetto alle possibilità di cambiamento, no? Come a dire, una persona che nasce così non può cambiare. E alcuni di loro hanno realmente cambiato la loro idea, non soltanto sui detenuti, ma anche sui pari. Quello che ritengo
1: sia... riflessione che hanno fatto sulla realtà del gruppo della trasgressione poi si è trasformata in una riflessione individuale.
0: Per quello che esatto, io per quello che dico parlo da insegnante, ho lo sguardo su di loro e mi rendo conto che oggi questo tipo di lavoro, di educazione all'ascolto dell'altro, al rispetto dell'altro, all'incontro con l'altro, che è magari un mondo completamente diverso dal mio, ma che ha dignità di pensiero, dignità di opinione, dignità di giudizio, può essere solo, come dire, propedeutico ad una vita collettiva che è fondata sul rispetto, sulla pace. Cioè, sembrano piccole cose, ma sì, è una rivoluzione.
1: Esatto. Professore, abbiamo 2 minuti, lascio a lei la chiusura.
6: Cominciamo con quello che hanno scritto alcuni studenti della professoressa dopo aver visto il gruppo. Ho capito che dietro ogni errore c'è una storia, e capire non significa giustificare, ma essere consapevoli. Questa consapevolezza è fondamentale per costruire un mondo più giusto. Queste sono le parole testuali che hanno scritto i suoi allievi. Adesso, 2 o 4 minuti che siano, mi collego al film Sbatti il mostro in prima pagina. I suoi ragazzi, i suoi studenti hanno esplicitamente in più relazioni scritto a chiare lettere che prima di conoscere i detenuti erano delle persone che avevano commesso atti criminali e che sono diventate persone, i loro occhi, via via che i ragazzi hanno avuto la possibilità di ricostruire la storia del detenuto. Quindi un concetto fondamentale è che i ragazzi, gli studenti, hanno bisogno della storia, perché diversamente si è facili prede di un'idea che corre nell'aria, e cioè che da una parte c'è il mostro e dall'altra c'è il buono che del mostro si serve per dimenticarsi di sé. Dunque i suoi studenti mi hanno fatto vedere che mentre il regista del nostro film giustamente cerca di approfondire la dinamica per cui si sbatte il mostro in prima pagina, i suoi studenti invece dimostrano che i ragazzi anche a 18 anni hanno fame di complessità, cioè procedono secondo un percorso che è l'esatto contrario di quello che si ama credere. Si ama credere che la semplificazione, quella di cui parlava il film, quella di cui parlava l'editore, diceva Gian Maria Volonté, che diceva bisogna dire cose semplici e ripetute, insomma un po' come Berlusconi. Invece ho constatato che nella sua scuola i ragazzi hanno fame di recuperare la complessità, perché recuperando la complessità non solo capiscono i detenuti, come dicono i suoi ragazzi, uno si chiama Tommaso, non è che loro li giustificano, loro comprendendo la storia imparano a conoscere meglio se stessi e ad avere una relazione meno superficiale con i compagni. Per cui la conclusione è che bisogna avere fiducia che l'intelligenza del ragazzo deve essere nutrita, che quando al ragazzo dai la complessità non lo stai facendo faticare, lo stai facendo crescere, lo stai facendo diventare uomo.
1: Allora, ringrazio tutti per essere stati qui con noi. Ringrazio tutti i nostri radioascoltatori, vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione potete risentirli su www.giornaleradio.fm. Saremo di nuovo in replica domani alle 20 e ci risentiamo invece poi sabato prossimo alle ore 19. Grazie a tutti.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.

0: Estadio Monumental di Buenos Aires. Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. In tribuna d'onore dominano sovrani, il dittatore argentino Jorge Videla e tutti i membri della giunta militare al potere dalla notte del 24 marzo 1976. Accanto a loro, quasi nascosto dai riflettori dello stadio, c'è un signore italiano ancora sconosciuto, Elicio Gelli, il venerabile della loggia massonica P2. La gara è fin da subito caratterizzata dall'estremo agonismo, dal gioco frammentario e a tratti violento, dall'acceso tifo del pubblico argentino che prima della gara lancia migliaia di papellitos, i coriandoli bianchi che cospargono i bordi del campo e in parte anche l'area delle porte. L'arbitro è l'italiano Sergio Gonella e il tempo regolamentare finisce 1-1. I supplementari sono forse i peggiori dei primi 90 minuti. Gli olandesi, rimaneggiati per l'assenza del loro miglior calciatore Johan Cruyff, contestano l'atteggiamento permissivo di Gonella nei confronti del gioco duro e delle provocazioni degli argentini. La decisiva doppietta di Mario Kempes sancisce l'affermazione dell'Argentina. Al termine della partita gli olandesi non partecipano alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella a quelle insanguinate del generale Videla e la festa esplode in tutto il paese. A soli 300 metri dallo stadio, in Avenida del Libertador 8151, anche gli aguzzini delle quellas meccaniche dell'Armada Lesma, uno dei centri di tortura del regime, esultano e abbracciano le loro vittime agonizzanti. Per una sera almeno dai cieli dell'Argentina cadono solo coriandoli e festoni e non corpi di donne e uomini lanciati dagli aerei verso le acque nere dell'oceano. Il giorno dopo riprenderanno puntuali i voli della morte e tutto tornerà normale nella normalità dell'Argentina degli orrori. Nei primi degli anni 70 in Argentina regna il caos e l'instabilità. Il 1 luglio 1974 muore Juan Domingo Perón e la presidenza passa alla moglie Isabel Martínez de Perón. José López Rega diventa il segretario di Stato. Rega è uno dei leader più duri dell'ala conservatrice del partito, inviso dalla sinistra peronista che attraverso il suo braccio clandestino armato in Montoneros riprende un'attività di guerriglia contro il governo federale. Accanto ai Montoneros si organizza l'Esercito Rivoluzionario del Pueblo, ERP, un gruppo di ispirazione trotskista che fin dagli anni 60 mette in atto azioni di guerriglia urbana nella provincia di Buenos Aires e di Córdoba contro le forze armate e la polizia federale. E contrasta la giunta militare al potere in Argentina dal 1966 fino al ritorno di Perón nel 73. Ma in Argentina crescono anche le attività delle squadre dell'Alianza Anticomunista Argentina, AAA, una formazione paramilitare della destra radicale ed eversiva diretta dallo stesso Rega con il sostegno delle forze armate, responsabile di omicidi, attentati contro militanti di sinistra, sindacalisti e peronisti di sinistra. L'Argentina sprofonda in un clima di terrore. Nel novembre del 74 viene proclamato lo stato d'assedio e nel luglio del 75 Rega si dimette in seguito all'accusa di aver ispirato le azioni della AAA. Intanto Isabelita aggrava le disposizioni antiterrorismo. Vengono impiegate le forze armate per la lotta contro i Montoneros e i gruppi di rivoluzionari di sinistra, mentre gli squadroni della morte della AAA godono di una impunità totale. Entra in vigore la procedura straordinaria dell'arresto e detenzione a disposizione del potere esecutivo, che permette al governo di decidere in modo autonomo, senza procedure legali, la sorte degli arrestati. Con il decreto numero 281 del 5 febbraio del 75, Isabelita affida alle forze armate il compito di annientare la guerriglia con qualunque mezzo. E nel febbraio del 75 l'esercito del generale Agdel Vilas catena la prima operazione di repressione contro la guerriglia dell'ERP nella provincia di Tucumán. Arresti e esecuzioni sommarie, ricorso sistematico alla tortura e impiego dell'aviazione per bombardare i villaggi rurali occupati dai guerriglieri. Nel dicembre del 75 il nuovo comandante in capo dell'esercito, generale Videla, invia una sorta di ultimatum alla presidentessa Isabelita. Per Videla bisogna attuare soluzioni profonde perché, dice, è giunta l'ora del risveglio del popolo argentino. Intanto i gruppi guerriglieri più importanti, l'esercito rivoluzionario del Pueblo in Montonero, subiscono durissimi colpi dell'apparato repressivo. 700 militanti uccisi, 5.000 detenuti illegali. Sono le ore più buie dell'Argentina, quelle che precedono il colpo di Stato.
1: Signore, così come il comandante arenga a sua tropa antes del combate, así è querido. Hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores.
0: La notte del 24 marzo 1976, la giunta militare composta dal generale dell'esercito Videla, dall'ammiraglio della marina Massera e Orlando Ramon Agosti della Forza Aerea sospende la Costituzione e assume i pieni poteri dell'Argentina. Il presidente Isabel Martínez de Perón, moglie dell'ex presidente argentino Juan Perón, viene deposta e subito arrestata dall'esercito. Vengono aboliti tutti i diritti.
2: Tratto dalla sentenza del processo contro il responsabile dell'ESMA di Buenos Aires. I generali argentini avevano intanto imparato la lezione cilena. La brutalità del golpe del 1973 aveva suscitato reazioni indignate di buona parte della comunità internazionale ed una eventuale identica reazione avrebbe potuto essere deleteria per la già precaria economia argentina. Essi optarono dunque per una linea apparentemente morbida, formalmente opposta a quella cilena. Tanto fu ostentato il golpe in Cile, con l'inutile e spettacolare bombardamento della Moneda, i carri armati in strada, lo stadio pieno di prigionieri politici. Tanto fu silenzioso, nascosto, scientifico, questo in Argentina. La persecuzione politica fu clandestina, senza camionette o blindati, e Buenos Aires appariva come una tranquilla città nella quale la vita proseguiva normalmente, tanto che, almeno all'inizio, il golpe fu accolto con sollievo da parte della società argentina e fu ritenuto ineluttabile anche da parte della stampa democratica, Le Monde, Washington Post.
0: L'obiettivo dei militari argentini è quello di eliminare i loro nemici, i militanti di sinistra, montoneros, peronisti, radicali, trotskisti. Niente campi di concentramento negli stadi, neppure immagini raccolte dai giornalisti e mostrate a tutto il mondo di prigionieri torturati e fucilati in massa come è avvenuto durante il colpo di Stato in Cile l'11 settembre del 73. E ben più subdolo il sistema escogitato da Jorge Rafael Videla. Sotto la facciata della normalità quotidiana, delle file davanti ai cinema, dei ristoranti pieni della gente nei locali, in strada anche di notte, migliaia di oppositori vengono arrestati in modo illegale mediante incursioni del gruppo de Tareas, composti essenzialmente da militari in borghese. I sequestri avvengono solitamente di notte, ma non mancano arresti durante il giorno, alla luce del sole. Le persone catturate vengono poi trasferite in almeno 340 centri di detenzione clandestini. Dal 76 all'83 un numero incalcolabile di persone vengono incarcerate, 2.300 assassinate, oltre 30.000 scompaiono nel nulla. Di loro solo 9.000 vengono riconosciute dalla Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, il CONADEP. Dal 1976 al 1983 l'Argentina di Videla si trasforma in un immenso campo di concentramento non visibile, coperto da occhi indiscreti. Luoghi di tortura dove si entra e non si esce quasi mai vivi. Case anonime, garage, ville, commissariati diventano centri di detenzione. Arana, Pozzo de Banfield, Pozzo de Quilmes, Centrale di Polizia di Buenos Aires, Quinto, Ottavo, Nono Commissariato di La Plata, Terzo Commissariato di Valentina Alsina, Base Navale di Mar de la Plata, Lanús, il Commissariato di Polizia di Mendoza, il Campito, il campo di prigionia presso la Scuola Militare di Campo de Mayo, La Caccia, il poligono di tiro di Buenos Aires. l'Escuela Superior de Mecánica de la Armada, Garage Olimpo. Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per uccidere ma non subito, poco alla volta. Colpi violenti, continui per provocare fratture e spargimento di sangue. Obbligo di stare per ore stesi al suolo con la faccia per terra, oppure in piedi. Sotto potenti riflettori, incappucciati, con mani legate e rinchiusi nelle nicchie. A rifiuto di cibo, acqua e indumenti per coprirsi. Sospensione nell'aria per le braccia. Semi-asfissiamento con l'introduzione della testa in acqua, in sostanze liquide ed escrementi. Applicazione di cavi elettrici nei testicoli, nella lingua, nella vagina. Stupri sistematici e finte fucilazioni. Sospensione del corpo del detenuto per ore con la testa all'ingiù. No, gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno, bisogna esserci portati. Perché non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa, baciare i propri figli come se nulla fosse successo. Perché non puoi dire che torturi solo per il piacere di veder soffrire vite umane. Torturi perché intendi annullare ogni possibilità di opposizione ad una dittatura sistema che tu stesso hai costruito. Non è una follia patologica, ma una lucida consapevolezza. L'ESMA è la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires. È specializzata nella preparazione tecnica di ingegneri navali esperti in navigazione. Dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore della Marina, Emilio Eduardo Massera. Viene affidata, fin dalle prime ore del golpe, al gruppo 322, organo repressivo per la città di Buenos Aires, diretto dal contrammiraglio Rubén Jacinto Chamorro e dal capitano Jorge Eduardo Acosta, detto il Tigre. All'ESMA operano numerosi carnefici come Alfredo Astiz e Adolfo Scilingo, la cui testimonianza è racchiusa nel libro di Orazio Verbinski, Il volo prova l'esistenza dei cosiddetti voli della morte. L'ESMA è divisa in zone destinate ad ospitare e alloggiare ufficiali e militari, sale ed uffici dove si decidono i rapimenti e le strategie di repressione, luoghi adibiti alle torture e agli interrogatori per la detenzione dei sequestrati. La Capuccia, ad esempio, è un sotterraneo angusto e lugubre senza finestre, dove i detenuti rimangono in isolamento costantemente incappucciati. Il Pagnol contiene i beni sottratti ai prigionieri, con un settore per le donne rapite e incinte. All'ESMA sono entrati 4.700 detenuti e da qui è uscito il maggior numero di sopravvissuti di tutti i centri clandestini di detenzione disseminati nel territorio argentino. Grazie ai loro racconti e controlli incrociati è stata possibile la ricostruzione di luoghi, nomi, torture e soprattutto di storie.
3: La strategia del terrore consisteva proprio in questo. Non c'era uno schema, non c'erano regole. In qualunque giorno potevano arrivare, prelevarti dall'ESMA per farti sparire. Di te nessuno avrebbe mai più saputo nulla. Il 5 febbraio 1977 hanno assassinato mio fratello nel quartiere del Boca. Aveva 17 anni. Ho visto mio padre imbiancare in pochi giorni. Il 18 novembre 1978 tre uomini mi buttano a terra davanti alla casa di un compagno. Mi infilano sotto il sedile posteriore di un Falcon e iniziano a interrogarmi bruciandomi la pelle con mozziconi di sigarette. Non eravamo terroristi, come hanno voluto far credere. Quando c'è una dittatura in corso non hai scampo, puoi solo lottare. Era resistenza la nostra. Ecco, mi hanno fatto scendere per queste scale incappucciato, lì, proprio lì, mi pare. Sono stato torturato per un tempo che non so quantificare. In quelle condizioni un'ora poteva valere mesi, anni. Volevano che rivelassi dove si nascondeva il mio compagno Carlos. Non ho mai parlato. Non riesco a odiare quelli che facevano i nomi, le torture erano indicibili. Dal sotano ci trasferivano qua, in cappuccia, dove per mesi vivevi legato incappucciato, sdraiato sulla tua brandina, con un ufficiale sempre presente che controllava che nessuno aprisse bocca. Per un periodo mi hanno mandato in cappuccite, dove tutti i giorni aspettavo in fila il mio turno per essere torturato. Passavi il giorno ad ascoltare i tuoi compagni gridare, quando smettevano ti sentivi quasi sollevato. anche se significava che il tuo turno si stava avvicinando. Per 15 mesi non sono più stato Enrique Fuchman. Ero il 252, un numero, nient'altro. Il topo lo hanno ammazzato perché non ha voluto dire dove aveva nascosto la moglie. Un giorno l'hanno portato via dalla cappuccia e non è più tornato. Mi hanno detto che l'hanno fatto salire insieme ad altri su un elicottero per poi scaraventarlo in mare.
4: Le giornate passavano così, immobili. Al mattino ci portavano il mate bollito. Poi c'era il rito della bacinella. Una sola per 300 donne. Se ce la facevamo addosso ci picchiavano. Se chiedevamo la bacinella non la portavano. E se la portavano ci costringevano ad esibirci. Intorno solo lamenti. Sempre sotto una musica assordante. Poi ogni tanto ci spedivano giù nella sala delle torture, che aveva anche una sala d'aspetto. Non avevamo più un nome, eravamo identificate con un numero. Io per 3 mesi fui il 385. Sono stata internata il 26 agosto del 1976. Alla fine di novembre, quando ne uscì, avevamo superato il 2000. Più di 1000 persone erano state internate in soli 3 mesi. Il 6 settembre, per tutta la notte, giocarono con me, dicendo che la mattina dopo mi avrebbero ucciso. Anche quella notte la guardia mi fece sfilare per un'ora davanti a tutti i militari, nuda e bendata. Mi toccavano, facevano di me quel che volevano. E se mi lamentavo, minacciavano ritorsioni sulla mia famiglia. L'indomani seppi che l'ordine era stato ritirato. Mio padre, che era stato colonnello, proprio quella mattina era riuscito a parlare con Massera. Disse che era troppo tardi. Quando si mise in comunicazione con l'ESMA, seppe che non mi avevano ancora portato giù. Sono viva per caso. A novembre mi portarono al commissariato numero 31 e poi al carcere di Devoto. Da lì direttamente in Paraguay, dove la polizia mi aspettava all'aeroporto. Quindi riuscii a fuggire a Parigi, dove c'era una grande comunità di esuli argentini. E durante una festa in Francia, il 16 ottobre del 1977, riconobbi la voce di Alfredo Astiz, detto l'angelo biondo della morte. Il giorno dopo andarono nel mio appartamento in Paraguay per punire la ragazza che aveva preso il mio posto. Cambiai casa diverse volte e non misi mai il mio numero sull'elenco telefonico. Astiz era in Francia per ritrovare gli esuli argentini.
5: Mario il Flaco Villani, accademico e scienziato, viene prelevato sul portone della sua università nella capitale federale dalla solita Ford Falcon il 13 novembre 1977. Tornerà definitivamente in libertà nell'agosto 1981. Praticamente è un miracolato. Mi ricordo che dopo un periodo, in una regolare caserma, mi fecero scomparire nel campo denominato Club Atletico, in novembre. Ma avevano problemi. In dicembre il Club Atletico era già bruciato. Gli attivisti dei diritti umani lo avevano scoperto. Lo demolirono e io feci da facchino nel trasloco delle masserizie, in un campo provvisorio della polizia municipale vicino al Teatro Colón. Lì abbiamo atteso che costruissero Garage Olimpo. Questa è stata la mia salvezza, perché chi veniva sottratto prima del 79 è stato calcolato aveva in media 45 giorni di vita. Io non sono stato traslocato, ossia ucciso, come gran parte dei miei compagni, nel passaggio da un campo all'altro. Il fatto di poter riparare per i repressores tutti gli apparati elettronici che rubavano ai desaparecidos come bottino di guerra è stato uno dei motivi per i quali mi hanno tenuto in vita. Nel 1979 l'Accademia dei Fisici ottenne mie notizie e chiese di me al governo. Non potevo restare all'Olimpo. In più, l'arrivo alla guida della giunta militare di Leopoldo Galtieri, in sostituzione di Jorge Videla, aveva fatto saltare i nervi e i progetti ai repressori, che consideravano questo generale dell'esercito una colomba nel regime. Venne creato un campo temporaneo a Quilmes, segreto allo stesso regime. Sono cose buffe di quegli anni, a ripensarci. I Falchi crearono un campo segreto agli altri cospiratori di un piano segreto. Stavano cercando nuovi sponsor politici. Era come se avessero messo un annuncio sul giornale AAA

0: stato meno cruento. Mi sistemarono alla ESMA, che era ormai un campo semiclandestino, dopo ripetute pressioni dei media e della mia famiglia. Da lì iniziai un percorso di riabilitazione, secondo i militari, per i quali potevo uscire per brevi periodi, fino alla liberazione definitiva dopo 5 anni di detenzione. In seguito ho visto i cadaveri dei nostri compagni di prigionia. Non li buttavano più in pieno oceano. Ho visto pile di cadaveri bruciati, come fossero stati tirati fuori da un forno, nel campo di calcio della ESMA.
1: Il luogo dove venivano portati i prigionieri era la palazzina degli ufficiali. Aveva 3 piani con un sotterraneo e un seminterrato. In questi ultimi, al terzo piano, erano sistemati i prigionieri, che non potevano accedere al primo e al secondo piano, dove erano alloggiati gli ufficiali. Al sotterraneo si accedeva da una scala a 2 rampe che collegava tutto l'edificio, passando per il piano terra, dove era il centro direttivo delle operazioni. E nel sotterraneo venivano portate le persone appena sequestrate. Lì vi erano alcune sale di tortura, il dormitorio delle guardie, il gabinetto, l'infermeria, e accanto a essa vi era un laboratorio grafico. E qui venivano radunati i prigionieri avviati al trasferimento. Al terzo piano vi era la cappuccia, che occupava l'ala destra della mansarda. Era un recinto a forma di L, interrotto ogni tanto da putrelle di ferro che ne costituivano lo scheletro. Non vi erano finestre, ma solo piccoli abbaini che davano su celle chiamate cabine o cucce, ricavate con pannelli di legno che arrivavano al tetto, posti a distanza di 60-70 centimetri l'uno dall'altro. In ciascuna cabina vi era un materasso con un prigioniero. Non vi era luce né aria, ma funzionavano degli estrattori molto rumorosi. I gabinetti si trovavano tra la cappuccia e una zona rialzata, dove vi era un locale nel quale erano ammassati i beni, bottino di guerra. Vicino a esso vi erano 3 stanze, una delle quali era destinata alle donne incinte, i cui bambini sarebbero stati dati ai militari che avevano una lista d'attesa presso l'ospedale navale della città. Da questa zona rialzata si poteva passare a un'altra, un po' più alta, detta Cappuccita, dove originariamente si trovava un serbatoio d'acqua che riforniva il circolo ufficiali. Nella Cappuccita furono attrezzate altre 2 sale di tortura e un settore dove i prigionieri erano sistemati come nella cappuccia. E in entrambi i luoghi i prigionieri dovevano stare sempre sdraiati, immobili, incappucciati e in silenzio.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 12 e 24 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
6: Alfredo Ignazio Astis viene soprannominato l'angelo biondo, oppure l'angelo della morte. Ex capitano di fregata della Marina Militare e tra i più stretti collaboratori dell'ammiraglio Massera. Durante il cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale, lui si infiltra nelle organizzazioni per i diritti umani come spia. Tra i crimini a lui attribuiti ci sono il sequestro, la tortura e l'assassinio delle monache francesi Alice Domont e Léonie Doquet, per i quali è stato condannato all'ergastolo in Francia, e dell'adolescente argentino-svedese Dagmar Hagelin. Maria Alice Amelia, anche lei sottoposta a tortura, un giorno apprende da Astiz un segreto indicibile, praticamente una confessione indiretta.
7: Voi siete troppi ed è necessario liberarsi di voi, di alcuni di voi, perché alcuni non ci servono più. Inizialmente li gettavamo al fiume, però il fiume ci ha restituito alcuni di loro. Quindi abbiamo fatto ricorso al mare, perché noi siamo militari della Marina. Noi li

0: Buttiamo in acqua, ma l'acqua non è quella superficie morbida che noi conosciamo. E quando una persona viene gettata da un'altezza così grande, l'acqua si trasforma in una superficie d'acciaio e i corpi si vengono a infrangere su quella superficie e si rompono la testa. E poi quello che rimane se lo mangiano le orche.
1: È il 24 marzo 1976, il giorno del golpe. Mancano ancora 2 anni, ma l'organizzazione del Mondiale di calcio del 78 è già all'ordine del giorno dalla prima riunione della giunta militare. Il generale Videla, poco informato di calcio, non sembra però intenzionato ad investire grandi mezzi finanziari nei mondiali. Ma l'ammiraglio Massera evidenzia quanto sia importante sul piano politico lo svolgimento regolare e ordinato dei campionati di calcio in Argentina. Mentre il paese vira verso una deriva neoliberista, viene speso il quintuplo delle risorse impiegate nei successivi mondiali di Spagna dell'82. Dai 100 milioni di dollari inizialmente previsti si giunge alla cifra record di 520 milioni di dollari. I lavori previsti e portati a termine per i campionati mondiali del 78 offrono agli osservatori internazionali un'immagine di efficienza, di ordine e di tranquillità dell'Argentina sotto il regime militare. Vengono ristrutturati gli stadi di Buenos Aires e Rosario, costruiti i nuovi stadi di Córdoba, Mar de la Plata e Mendoza, rafforzate le strutture di accoglienza per tifoserie e turisti stranieri. Abbattuto per motivi di immagine il quartiere degradato del Bajo Belgrano, attivate le telecomunicazioni via satellite, creata la nuova emittente televisiva ATC. La FIFA sostiene i dittatori argentini nei loro programmi per i campionati mondiali. Dopo i lusinghieri giudizi di Herman Neuberger, anche il presidente dell'Organizzazione Calcistica Internazionale, il brasiliano João Havelange, strettamente legato al capitano di Vascello Lacoste, offre assicurazioni sulla conferma dell'assegnazione dei campionati all'Argentina. Dall'Argentina escono notizie sempre più inquietanti sui crimini della giunta militare e in varie parti d'Europa emergono dubbi sulla partecipazione ai mondiali. In Francia viene costituito da esuli argentini e da personalità di sinistra un comitato per il boicottaggio dell'evento sportivo. In Olanda lo SCAN promuove e sollecita il boicottaggio totale. In Svezia si diffonde una campagna contro l'Argentina dei militari dopo la scomparsa a Buenos Aires nel gennaio del 77 della cittadina svedese 17enne Dagmar Hagelin. E in Italia? In Italia il problema del regime argentino della repressione a quel tempo quasi non esiste. A parte rari casi, la stampa italiana si limita ad occuparsi del fatto sportivo e non approfondisce l'analisi della situazione politico-sociale del paese. Le manifestazioni delle Madri di Plaza de Mayo, iniziate già nel 1977, non vengono pubblicizzate dai nostri mezzi di informazione. Così le azioni di boicottaggio non ottengono i risultati sperati. La giunta argentina sviluppa un complesso e moderno programma pubblicitario attivato dalla società specializzata americana Bahnsen Masteller. Gli esuli e i contestatori vengono descritti come anti-argentini. I giornalisti argentini descrivono il paese come tranquillo, ordinato, pulito, finalmente libero dagli eccessi dei sovversivi. Noti personaggi dello sport argentino vengono mobilitati per pubblicizzare i mondiali del regime. Così, nell'estate del 78, tutti vanno in Argentina. Tutti celebrano Videla e i torturatori addestrati negli Stati Uniti. Tutti fanno finta di non sapere nulla. Ma qualcuno sceglie di non diventare complice degli aguzzini. Jorge Carrascosa è il capitano della nazionale argentina. Soprannominato El Lobo, il lupo, lui è il capo carismatico della Selección, esterno destro di classe dell'Huracán. Lui si ritira pochi mesi prima del mondiale, appena trentenne. Da quel giorno non ha più parlato. Carrascosa chiuso nel suo silenzio, consapevole.
2: Declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78.
1: Allora si inizia a giocare. All'inizio si iscrivono 106 squadre nazionali. Il torneo finale prevede la partecipazione di 16 squadre. All'Argentina spetta un posto come paese organizzatore dei mondiali. La Germania Ovest è campione in carica e ci va praticamente di diritto acquisito. Restano disponibili soltanto 14 posti assegnati alle selezioni nazionali vincitrici dei vari raggruppamenti di qualificazione. Alla fase finale manca l'Inghilterra. Inserita nel gruppo 2 con l'Italia, finisce a pari punti ma con una peggiore differenza reti. Si qualificano subito Olanda e Svezia. Oltre al gruppo di Italia e Inghilterra sono invece combattuti i gironi che promuovono Francia, Polonia, Spagna, Austria e Scozia. L'Ungheria affronta uno spareggio intercontinentale contro la Bolivia, vincendo nettamente. Per il CONMEBOL si qualificano Brasile e Perù. Per il Nord e Centro America va avanti il Messico. In Africa prevale la Tunisia, mentre in Asia l'Iran. La formula del torneo è identica a quella dei campionati del 74. Ci sono cioè 4 gruppi eliminatori di 4 squadre ciascuno. Al termine della prima fase si qualificano le prime 2 di ogni gruppo. Per la classifica dei gruppi, in caso di parità, viene presa in considerazione la differenza reti e in caso di parità di differenza reti il numero di gol assegnati. In ultima istanza c'è il sorteggio. Nella seconda fase vengono formati 2 gironi di semifinali di 4 squadre ciascuno. Nel gruppo A sono inserite le prime squadre dei gruppi 1 e 3 e le seconde dei gruppi 2 e 4. Nel gruppo B le prime dei gruppi 2 e 4 e le seconde dei gruppi 1 e 3. I criteri in caso di parità di punti sono gli stessi validi per gruppi di qualificazione, cioè le prime classificate dei gironi di semifinali si giocano la finale per il primo posto, mentre le seconde quella per il terzo posto. Il sorteggio dei gruppi eliminatori si svolge a Buenos Aires il 14 gennaio del 78. Davanti alle telecamere delle televisioni di tutto il mondo si mostrano tutte le autorità del calcio internazionale. C'è il presidente della FIFA, il brasiliano Avelange, il segretario generale, lo svizzero Kaser, e il vicepresidente, il tedesco Neuberger. Il bambino di 3 anni, Riccardo Teixeira Avelange, nipote del presidente della FIFA, estrae dall'urna i cilindri dentro cui sono inseriti i biglietti con i nomi delle squadre partecipanti. La nazionale italiana non è testa di serie. Viene inserita nel gruppo 1, il più difficile ed equilibrato. Il commissario tecnico italiano Enzo Berzotti presenta in Argentina una squadra nuova e soprattutto ricchissima di giovani, capace di eliminare l'Inghilterra nelle qualificazioni imperniate sull'asse portante del cosiddetto blocco Juve. Tino Zoff, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Antonello Cucuredo, Franco Causio, Romeo Benetti, Marco Tardelli, Roberto Bettega. Ma la vera novità si chiama Paolo Rossi. L'Italia batte la Francia 2-1, l'Ungheria 3-1, l'Argentina 1-0. Ma l'Argentina deve vincere i mondiali e passa comunque il girone dopo regalie e favoritismi di ogni tipo. Nel gruppo 2 intanto proseguono il turno Polonia e Germania Ovest. Nel gruppo 3 Austria e Brasile, nel gruppo 4 Olanda e Perù. Si passa alla seconda fase. L'Italia prosegue il cammino in un girone con Germania Ovest, Austria e Olanda. Passa il turno quasi miracolata con gli olandesi. Nel gruppo B proseguono la corsa Argentina e Brasile, ma accadono i fatti più sconcertanti ed eloquenti del campionato mondiale del 78. Per approdare alla finale l'Argentina deve battere il Perù con almeno 4 reti di scarto. E il commissario tecnico Menotti mette in campo una squadra con 4 attaccanti: Kempes, Luque, Ortiz e Bertoni. I giocatori peruviani vengono fatti oggetto di forti pressioni da parte argentina e brasiliana. La notte prima della partita, decine di tifosi argentini assediano l'hotel in cui dormono i peruviani. Il giorno della gara il tragitto dell'autobus peruviano verso lo stadio viene addirittura deviato. Dura 2 ore e conti normali 15 minuti. La partita non ha storia. L'Argentina vince 6-0 ed è in finale con l'Olanda. 25 giugno del 78. Stadio Monumentale di Buenos Aires, Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. L'allenatore César Luis El Flaco Menotti si confida con alcuni giocatori negli spogliatoi.
3: Non vinciamo per quei figli di puttana, vinciamo per alleviare il dolore del nostro popolo.
1: Si parte con alcuni minuti di ritardo per una protesta dei calciatori argentini secondo cui la vistosa fasciatura al polso e la mano destra portata da Van de Kerkhoff è pericolosa. Dopo alterchi e discussioni la fasciatura viene modificata e l'arbitro italiano Sergio Conella fischia l'inizio della partita. Alla fine del primo tempo il capocannoniere Mario Kempes infila il gol dalla corta distanza dopo un'incursione veloce in area di rigore. Nel secondo tempo gli olandesi cercano il risultato senza successo fino al pareggio all'81esimo minuto sul colpo di testa in area di Dick Naninga. Al 90esimo minuto regolamentare Rob Resenbrick colpisce a distanza ravvicinata al palo della porta argentina e sfiora una clamorosa vittoria in extremis. Il tempo regolamentare finisce a 1-1, si va ai tempi supplementari. Il rischio dei rigori dietro l'angolo, ma gli argentini si aggiudicano il mondiale con il secondo gol di Kempes, dopo una confusa mischia in area e con il definitivo gol del 3-1 realizzato da Daniel Bertoni con un tiro diagonale dalla corta distanza dopo un contropiede veloce. Gli ultimi minuti vengono giocati in un'atmosfera di straordinaria euforia patriottica del pubblico dello stadio Monumentale. I dittatori dell'Argentina fascista si mostrano vittoriosi e sorridenti in tribuna quando Passarella gira la coppa al generale Videla. Kempes invece si rifiuta di stringere la mano a Videla, passando oltre, quasi ignorandolo. Tutto il mondo ne è testimone. Quando la coppa viene alzata verso il cielo, Kempes è dall'altra parte del campo a festeggiare con i tifosi in delirio. Questa mancata stretta di mano, questa mancata celebrazione con il regime ripaga, quantomeno dal lato sportivo, il mondiale della vergogna. La Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, il CONADEP, è un organismo creato dal presidente Raul Alfonsín il 15 dicembre dell'83, dopo la sua elezione, per investigare sul destino dei desaparecidos e su altre violazioni dei diritti umani compiuti durante la dittatura militare dal 1976 al 1983. Si tratta di un atto di accusa preciso, puntuale, circostanziato.
3: Le operazioni di sequestro avevano luogo di notte inoltrata o all'alba, generalmente negli ultimi giorni della settimana, per disporre così di un certo tempo prima che i familiari potessero prendere qualche iniziativa. Normalmente una patota, gruppo formato da 5 o 6 persone, irrompeva nella casa. I membri della patota erano sempre provvisti di un voluminoso arsenale, sproporzionato rispetto alla supposta pericolosità delle vittime. Con armi corte e lunghe minacciavano le vittime, i loro familiari, i vicini di casa. L'intimidazione del terrore avevano come scopo non solo di bloccare le vittime dell'aggressione, ma anche ottenere un atteggiamento passivo da parte dei vicini. In molti casi fu bloccato il traffico, venne tolta la luce elettrica, si utilizzarono megafoni, riflettori, bombe, granate, in misura assolutamente sproporzionata rispetto alla necessità dell'intervento. Le patotas portavano a termine le operazioni a faccia scoperta, sia nella capitale federale che nei grandi centri urbani, poiché il loro anonimato era garantito da milioni di facce della città. Nelle province, dove sarebbe stato più facile identificarli, dato che qualche sequestratore avrebbe potuto essere un vicino di casa della vittima, dovevano nascondersi i volti. Si presentavano quindi indossando passamontagna, cappucci, parrucche, baffi finti, occhiali, eccetera.
4: Quando la patota doveva effettuare un'operazione, portava con sé il permesso di luce verde o zona libera. Così, se qualche persona si fosse posta in contatto con l'ufficio di polizia più vicino o con la centrale operativa per chiedere il loro intervento, gli sarebbe stato risposto che erano al corrente del fatto, ma erano impossibilitati ad agire. Quando c'erano dei bambini nella famiglia che era succhiata, ciupata, la repressione poteva procedere in vari modi. I bambini venivano affidati a qualche vicino di casa o consegnati a qualche istituto infantile o sequestrati e poi adottati da qualche aguzzino o consegnati direttamente ai familiari della vittima o abbandonati alla loro sorte. Oppure infine, trasportati allo stesso centro clandestino di prigionia, CCD, dove dovevano assistere alle torture a cui erano sottoposti i loro genitori, o dove erano sottoposti loro a torture, in presenza dei genitori.
5: Nei casi in cui il gruppo di sequestratori non rintracciava le vittime nel loro domicilio, metteva in atto la tecnica chiamata trappola per topi. Rimanevano cioè nella casa fino a quando il ricercato non cadeva nella trappola. In tali situazioni l'operazione di sequestro si prolungava per ore o per giorni con il cambio della guardia. In questi casi i parenti erano presi come ostaggi e sottoposti a brutali pressioni e angherie. Se per caso qualcuno si presentava alla porta di casa, anche questi era trattenuto come ostaggio. Nel caso in cui la vittima designata non fosse comparsa, i sequestratori potevano portarsi via le vittime secondarie, parenti e abitanti della casa.
3: I centri di detenzione furono circa 340 in tutto il paese. Costituirono la base materiale indispensabile per la politica di scomparsa delle persone. Di lì passarono migliaia di uomini e donne privati illegalmente della libertà, per periodi che durarono anni o dai quali non sono più tornati. Lì vissero la loro desaparición. Lì si trovarono quando le autorità rispondevano negativamente alle richieste di informazioni nei ricorsi di habeas corpus. Lì trascorsero i loro giorni alla mercé di uomini dalla mente sconvolta dalla pratica della tortura e dello sterminio. Nel frattempo, le autorità nazionali che frequentavano tali centri rispondevano all'opinione pubblica nazionale ed internazionale affermando che gli scomparsi si trovavano all'estero o che erano rimasti uccisi durante rese di conto tra di loro. Le caratteristiche fisiche di questi centri, la vita quotidiana al loro interno, rivelano che furono pensati, prima ancora che per dar morte alle vittime, per sottoporle a un minuzioso e programmato annientamento degli attributi propri di ogni essere umano. Entrare in quei centri significò sempre smettere di essere. A tal fine si cercò di distruggere l'identità dei prigionieri, si modificarono i loro punti di riferimento spazio-temporali, furono maltrattati i loro corpi e le loro menti oltre ogni limite immaginabili. Tali centri furono clandestini per l'opinione pubblica, i familiari e gli amici delle vittime, in quanto le autorità negarono sempre, in forma sistematica, ogni informazione sulla sorte dei sequestrati di fronte alle richieste giudiziarie e degli organismi nazionali ed internazionali dei diritti umani. Però è evidente che la loro esistenza e il loro funzionamento furono possibili solo grazie ai mezzi economici ed umani forniti dallo Stato e che tutti, le più alte autorità militari, fino all'ultimo membro dei servizi di sicurezza che fu parte di questo sistema repressivo, fecero di questi centri la loro base operativa.
5: Quanto alla loro origine, in alcuni casi si trattava di centri che già prima funzionavano come centri di detenzione. In altri casi si trattava di locali civili, edifici della polizia e anche centri delle stesse forze armate, adattati appositamente perché funzionassero come CCD. Tutti dipendevano dall'autorità militare che aveva la giurisdizione della zona.
3: La desaparición aveva inizio con l'entrata in questi centri, perché veniva soppresso ogni contatto con l'esterno. Da qui deriva la denominazione di pozzi, che veniva data a questi antri nel gergo repressivo. Non si trattava solo della privazione della libertà, senza nessuna comunicazione ufficiale, ma di una sinistra forma di prigionia che portava la vita quotidiana alle forme più basse di crudeltà e pazzia.
5: Nei CCD si usavano numeri per identificare i prigionieri. A volte erano preceduti da lettere, come forma per sopprimere l'identità dei sequestrati. Si ordinava loro che ricordassero i numeri appena entravano nel CCD, perché con quelli sarebbero stati chiamati per andare al gabinetto, alle sessioni di tortura e per essere trasferiti. Questo sistema non solo serviva per far perdere la propria identità al prigioniero, ma aveva anche lo scopo che nessuno, né guardie né carcerieri, lo conoscesse, in modo da impedire che trapelassero all'esterno i nomi dei detenuti. Ora, se credi ti possa essere bastato, voglio che mi accompagni fino in fondo alla Caina. là dove l'uomo non è mai arrivato, là dove vi è la disumana violenza e la rovina. Qui l'arte non riesce più a sostenere la metafora, l'immagine, il suono dell'abisso, perché il confine non lo puoi oltrepassare, perché laggiù l'uomo non è più uomo, è crocifisso. Le menti lucide di carnefici senza ritegno annullano il concetto primitivo di razza umana. Non riesco più a pensare, abbasso gli occhi e mi sdegno di fronte ad un boia ancor più feroce di una mammana. Cosa può esserci di più tremendo di violenta morte? Cosa si può immaginare che superi qualsiasi aberrazione? Apri gli orecchi. Quel che sto per dirti è veramente troppo forte, e se vuoi andartene, fallo ora, è la tua ultima occasione. Per dirti questa cosa non voglio usare mezze parole, perché se dici di appartenere al genere umano, è ora di illuminare la coscienza con il sole, è ora di gridare, agire e fare un gran baccano. Tre creature seviziate che oramai chiedono solo di morire vengono fatte inginocchiare con il capo chino a terra. I carnefici stanno intorno, gridano di tradire i compagni di sventura di quell'assurda guerra. Poi l'ordine di spogliarli di quegli abiti di sangue, nudi con il terrore stanno un padre, un figlio, un nonno, a turno l'un con l'altro li fanno sodomizzare. Creature nell'abisso sognan sol l'eterno sonno. Chino il capo come uomo battuto da altro uomo, non chiedo perdono per i boia degli abissi, taccio ma non sarò mai domo, e griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi che ormai il tempo della giustizia è tramontato, questo è il tempo della verità e dei grandi passi.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web Radio Podcast.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 16 marzo 1978. Le Brigate Rosse alzano il livello di scontro contro lo Stato con il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e l'uccisione degli uomini della sua scorta. Dopo 55 giorni, il 9 maggio 1978, il calvario di Moro termina con la sua uccisione e il suo corpo rinvenuto senza vita in una Renault rossa in via Caetani, a Roma. L'Italia di oggi non è quella del 1978, quando la lotta armata di sinistra colpiva il cuore dello Stato durante i giorni del governo di unità nazionale e i brigatisti poi arrestati per Moro e per centinaia di altri omicidi e ferimenti hanno scontato lunghe pene detentive in carceri speciali. 131 persone assassinate dalla lotta armata di sinistra, 2.000 feriti, 71 militanti uccisi. Sono oltre 4.000 le persone condannate per quei fatti, almeno 20.000 prosciolti durante le inchieste. Una storia così non si può certo dimenticare. Ma non è normale un paese che non riesce a fare i conti con il suo passato, anche quando resta un fardello scomodo da portare. La prima puntata del lato oscuro della verità parte da uno dei grandi buchi neri della storia italiana, per fare memoria e per tentare di dissipare le tante ombre che avvolgono ancora oggi il rapimento di Aldo Moro.
4: Oggi è giovedì 16 marzo 1978.
3: 16 marzo 1978. Siamo in via del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, esce dalla sua abitazione. Lo accompagnano gli uomini della scorta. Si chiamano Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Oreste Leonardi. In via Fani i brigatisti sono già tutti nella loro posizione di tiro. Rita Algranati, all'angolo della strada con un mazzo di fiori in mano, segnala a Mario Moretti l'arrivo del convoglio di Moro. Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Valerio Morucci e Franco Bonisoli, vestiti da avieri, si piazzano dietro ad una siepe. Gli altri componenti del comando sono Barbara Balzerani, Roberto Seghetti, Alessio Casimiri, Alvaro Lo Iacono. Alle 9:03 si scatena l'inferno. È l'attacco delle Brigate Rosse al cuore dello Stato. Gli uomini della scorta vengono tutti uccisi. Moro viene rapito. L'azione dura 4 minuti. In via Fani vengono raccolti 93 bossoli, 22 provengono da uno dei 4 mitra in dotazione al gruppo di terroristi vestiti da avieri. Le armi usate sono 6, i colpi sono calibro 9 lungo.
5: L'onorevole Moro è stato ucciso e la sua scorta massacrata qui in via Mario Fani tra Alito. La scena che ho visto è impressionante. Ci sono cadaveri, credo 4 o 5. Sono ristretto subito in casa per dare la notizia, avvisate la polizia.
6: Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Terrorista.
7: GR1, edizione straordinaria. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando.
3: Aldo Moro viene trasportato nella base di via Montalcini 8, interno 1. Lo attendono Germano Maccari, Laura Braghetti, Prospero Gallinari. Mario Moretti si cala al passamontagna e avvia il primo interrogatorio di Moro nella cosiddetta prigione del popolo. Anni dopo Valerio Morucci racconterà in un'aula giudiziaria la dinamica della strage di Via Fani.
8: L'organizzazione di questa azione era pronta per il 16 in mattina come uno dei giorni probabili in cui sarebbe potuto o sarebbe anche potuto non passare l'onorevole Moro, perché non c'era certezza, perché avrebbe anche potuto fare un'altra strada. Era stato verificato che passava lì per alcuni giorni, ma non era stato verificato che passasse lì sempre. Non c'era stata una verifica di mesi su questi suoi passaggi in Via Fani. Quindi il 16 marzo era il primo giorno in cui si andava in Via Fani per compiere l'azione, credendo che, sperando, dal punto di vista operativo ovviamente, che passasse di lì quella mattina, altrimenti si sarebbe dovuti tornare il giorno dopo, poi il giorno dopo, fino a che sarebbe stato possibile e non si sarebbe ritenuto invece che dalla presenza di tutte queste persone su quel luogo per più giorni avrebbe comportato sicuramente il rischio di un allarme.

0: macchina un romantico era si mise in seconda fila, mentre l'altra rimase dove era. Appena visto entrare, appena visto arrivare il 130 Blé di Moro che curvava da via Trionfale, il 128 Corpo Diplomatico è partito ad andatura abbastanza sostenuta per evitare di farsi sorpassare, perché solitamente le due macchine andavano abbastanza veloci. E passò davanti al bar Olivetti e frenò bruscamente all'altezza dello stop. A quel punto il 130 tamponò questo 128, l'alfetta di scorta tamponò il 130, il 128 bianco con a bordo le altre due persone si pose dietro per chiudere l'accesso all'altra macchina. La persona che doveva occupare l'incrocio occupò l'incrocio, e noi quattro che eravamo dietro le siepi del bar Olivetti uscimmo per sparare sulla scorta. Di queste quattro persone, due erano incaricate di sparare sull'alfetta e le altre due erano incaricate di sparare sull'autista e sull'altra persona che occupava al suo fianco il 130. Io ero tra queste due ultime persone, quindi sparai contro il 130 in cui era l'onorevole.
1: Il segretario della Democrazia Cristiana, Benigno Zaccagnini, capisce subito che l'attacco al cuore dello Stato è un messaggio preciso, diretto al compromesso storico con il PC e all'inizio del governo di unità nazionale.
2: Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. L'auspicio è che possa essere messa in atto ogni azione capace di far fallire lo scopo di questa criminosa e criminale attività.
1: Poco dopo, il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, interviene alla Camera dei Deputati.
3: L'imboscata tesa stamane all'onorevole Moro, con l'uccisione di quattro agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega, pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione.
1: Per 55 giorni il paese segue la vicenda con passione e forte preoccupazione. Tra speranze, delusioni, rabbia, fermezza e trattative segrete, comunicati dei brigatisti, lettere di Moro, telefonate dei terroristi ai centralini dei quotidiani, gravi, gravissimi depistaggi di alti funzionari dello Stato. È il 16 marzo 1978 e sono le 8:30. Numerosi testimoni sostengono di aver ascoltato da Radio Città Futura, emittente di movimento, qualcuno adombrare la possibilità di un attentato contro un personaggio politico. Davanti agli inquirenti, Renzo Rossellini, direttore della radio, ammetterà di aver solo accennato ad un'ipotesi, dicendo: negli ambienti dell'estrema sinistra circolava la notizia che in occasione della formazione del nuovo governo di unità nazionale le Brigate Rosse stessero per tentare molto prossimamente, forse lo stesso giorno, un'azione spettacolare, forse contro Aldo Moro. È il 16 marzo del 78 e sono le 9. In via Fani è presente il colonnello Camillo Guglielmi, ufficiale del SISMI, il servizio segreto militare, addetto all'ufficio R per il controllo e la sicurezza. Anni dopo, davanti ai magistrati, il colonnello Guglielmi offre la sua versione e dice: stavo andando a pranzo da un collega che abitava in via Stresa, a pochi passi dal luogo della strage. È il 17 marzo del 78 di sera. Alla direzione della polizia giunge una segnalazione precisa. In via Gradoli, una traversa di via Cassia al numero civico 96, c'è un covo delle Brigate Rosse. In quello stabile, all'interno 11, vivono da giorni Mario Moretti e Barbara Balzerani. Il 18 marzo del 78, nella prima mattina, agenti di polizia perquisiscono gli appartamenti di via Gradoli 96, tranne uno, proprio quello occupato dai brigatisti. È il 2 aprile del 1978 e siamo in località Zappolino, provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Un gruppo di professori universitari tiene una seduta spiritica. Nel gioco del piattino compare la parola Gradoli. Le persone presenti a Zappolini sono Mario e Gabriella Baldassare, Franco e Gabriella Bernardi, Alberto, Carlo, Adriana, Elicia Clò, Romano e Flavia Prodi, Fabio Gobbo. È il 5 aprile del 78. Il blitz della polizia a Gradoli, una piccola località in provincia di Viterbo, vicino al lago di Bolsena. Tutte le abitazioni vengono perquisite. Del presidente della DC e dei suoi rapitori nessuna traccia. In quelle ore, concitata Eleonora, moglie di Aldo Moro, si rivolge alla segreteria del ministro dell'interno Francesco Cossiga. Chiede se Gradoli sia anche il nome di una via di Roma. La risposta è secca. A Roma, via Gradoli non esiste. È il 18 aprile del 1978. Una telefonata al quotidiano romano Il Messaggero annuncia l'arrivo di un messaggio delle Brigate Rosse. Nel comunicato numero 7 si annuncia la venuta esecuzione di Moro, il cui corpo si troverebbe nei fondali limacciosi del lago della Duchessa. Ma il comunicato è visibilmente contraffatto. Nonostante ciò, le forze dell'ordine si recano con elicotteri e uomini lungo le rive del lago della Duchessa, in provincia di Rieti. Anche in questo caso di Moro nessuna traccia. Si saprà anni dopo che il documento viene scritto materialmente da Tony Chicchiarelli, un falsario della banda della Magliana, un gruppo criminale operante a Roma in contatto con uomini del SISMI e della loggia massonica P2 di Licio Gelli. Tony Chicchiarelli sarà ucciso nel 1984. Siamo il 18 aprile del 1978. Un residente in via Gradoli 96 telefona ai vigili del fuoco per una perdita d'acqua. Quando i pompieri entrano nella porta all'interno 11, si trovano davanti ad un covo delle Brigate Rosse. Entrano in bagno, notano il telefono della doccia posato sopra uno scopettone a sua volta appoggiato sulla vasca. Gli occupanti volevano che l'acqua si dirigesse verso una fessura nel muro. Nell'appartamento vengono rinvenute le divise da avieri utilizzate dai brigatisti per camuffarsi in via Fani, proprio durante l'agguato a Moro e agli uomini della scorta. Siamo il 1 ottobre 1978. Il blitz dei carabinieri della magistratura milanese in via Montenevoso 8 a Milano. Vengono arrestati Nadia Mantovani, Laura Azzolini, Antonio Savino, Biancamella Sivieri, Paolo Sivieri, Maria Russo, Flavio Amico, Domenico Gioia, Franco Bonisoli. Vengono ritrovate le lettere originali scritte da Aldo Moro nella cosiddetta prigione del popolo, ma mancano dei pezzi. Il 10 ottobre 1990, 12 anni dopo, durante i lavori di ristrutturazione dell'appartamento in un intercapedine, un muratore trova altro i documenti originali autografati da Moro e Banco Note. I brigatisti responsabili del rapimento sono stati quasi tutti arrestati. Resta libero Alessio Casimiri, nome di battaglia Camillo, e condannato in via definitiva nel processo Moro, vive oggi in Nicaragua, in una bella casa al 12° chilometro della Carretera Sur, quella che da Managua porta a El Crucero, 100 metri a sud e 100 metri ad est del Monte Tabor, non lontano dal suo ristorante La Cueva del Buzo, protetto da un alto muro di cemento armato e da una torretta di legno. L'Italia ha chiesto più volte la sua estradizione, ma tra il nostro paese e il Nicaragua non esistono trattati bilaterali. Il calvario dello statista democristiano si snoda dunque dalla strage di Via Fani il 16 marzo 1978 fino al ritrovamento del suo cadavere nel baule di una Renault rossa il 9 maggio in Via Caetani a Roma, che racconteremo nella seconda parte del lato oscuro della verità.
4: Sono le 15 e 19 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
7: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchis.
1: 9 maggio 1978. Dopo 55 giorni, le Brigate Rosse fanno ritrovare il corpo ormai senza vita del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, in via Caetani, a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. Il messaggio è simbolico. Via Caetani si trova a pochi metri dalla sede del Partito Comunista in via delle Botteghe Oscure e della DC in piazza del Gesù. Moro muore nei giorni del governo di unità nazionale, il punto politico di applicazione del compromesso storico con i comunisti, che entrano per la prima volta nelle stanze del potere. Ma per arrivare a questo giorno spartiacque della storia del nostro paese, dobbiamo far ritornare indietro i frame di questo film. Al 16 marzo, il giorno del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione degli uomini della scorta in Via Fani da parte di un nucleo operativo delle Brigate Rosse.
8: Ci sono quattro morti, mi dice un
9: più un ferito.
8: Più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito.
9: Sembra anche ferito.
8: E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con traditori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i boss li vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello.

0: mascherati, può darsi, con sane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, scusa, hai ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli, ecco il corpo di un'altra, probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, la, una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina. Attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari, proviamo a cercare.
1: È il 16 marzo del 78 e sono le 9. Il presidente della DC, Aldo Moro, esce dalla sua abitazione in via del Forte Trionfale. Alle 9.03, quando il convoglio con a bordo Moro raggiunge via Fani, si scatena l'inferno. Gli uomini della scorta vengono tutti uccisi, Moro viene rapito e trasportato nell'appartamento di via Montalcini, interno 1, a Roma. I brigatisti iniziano l'interrogatorio di Moro e poi telefonano all'agenzia ANSA. Sono le 10.10. Scrivono: questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della DC ed eliminato la sua guardia del corpo. Teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato. Alla Camera dei Deputati Pietro Ingrao sospende i lavori e annuncia il rapimento di Moro.
2: Chiedo ai colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati, delle nuove vittime, e per dare tutta la nostra piena, appassionata, affettuosa solidarietà al collega Aldo Moro, nella cui nobile figura oggi vediamo gravemente colpita ed offesa tutta la nostra assemblea, insieme con la solidarietà calda al partito che lo ha come presidente.
1: Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista, dice: è una ferita della Repubblica e noi partecipiamo all'angoscia degli amici della DC. Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista, afferma che era prevedibile, direi per una certa misura scontato, che di fronte ad un avanzare delle forze popolari e democratiche e ad un'avanzata della loro unità, vi sarebbe stato un tentativo di frenare un processo politico positivo. I sindacati proclamano lo sciopero generale. Luciano Lama, segretario della CGIL, parla in piazza.
3: 6 milioni di cittadini coscienti! Non è possibile che questo accada! Dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo collaborare con le forze che sono destinate per statuto a difendere la democrazia e la libertà del nostro paese come forze dello Stato. Dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo collaborare, dobbiamo partecipare con impegno. Il terrorismo alimenta nell'uomo comune sentimenti di repressione, l'invocazione a misure eccezionali. Forse molti di noi hanno sentito questi discorsi oggi stesso nella propria casa, o li hanno fatti essi stessi. Oggi, che lo Stato democratico si difenda con le leggi che ha, utilizzando gli uomini che ha, tutti i suoi uomini, e noi dobbiamo essere i suoi uomini.
1: Nella notte il governo Andreotti ottiene la fiducia, c'è l'appoggio dei comunisti. Con quello che era accaduto in via Fani a

abbiamo accelerato il dibattito parlamentare fino a votare in poche ore la fiducia al mio esecutivo, ha detto Andreotti. Il processo è in corso e fuori accade di tutto. Il 18 le biere emettono il primo comunicato, lo scrive Mario Moretti nell'appartamento di via Montalcini 8, interno 1. Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate Rosse è catturato e rinchiuso in un carcere del Popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata, scrive Moretti.

0: sempre il 18 marzo a Roma, in via Gradoli 96, interno 11, gli inquilini dello stabile chiamano la polizia e dicono si sentono rumori sospetti, il suono di una rice trasmittente, il ticchettio di una macchina da scrivere. Presto, venite. Le forze dell'ordine arrivano davvero, bussano alla porta ma l'appartamento è vuoto. Si rinuncia a perquisirlo. Ma si tratta, come abbiamo detto, della base più importante delle Brigate Rosse nella capitale, dove risiedono a quel tempo Barbara Balzerani e Mario Moretti. Alle ore 20, a Milano, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci del centro sociale Leoncavallo vengono uccisi da tre killer con 8 colpi di pistola. Due di loro portano impermeabili bianchi e uno un giubbotto color marrone chiaro. Li ammazzano in via Mancinelli, un luogo isolato, poco illuminato, vicino alla casa di Fausto Tinelli e al centro sociale Leoncavallo. È un comando della Brigata Franco Anselmi, della destra eversiva, a rivendicare il duplice omicidio. I brigatisti nel covo di via Montalcini sottopongono Aldo Moro ad un costante interrogatorio, da loro definito processo. Ma lo Stato non si piega. Cresce il partito della fermezza e il 21 marzo il governo vara per decreto le norme antiterrorismo di emergenza. La pena per i sequestri di persona sale a 30 anni, fino all'ergastolo in caso di morte del rapito. I proprietari di appartamenti e immobili sono obbligati a comunicare entro 48 ore i nomi degli affittuari e degli acquirenti. Il 25 marzo i giornali ricevono il secondo comunicato delle BR. Viene scritto da Mario Moretti. E il 29 marzo arriva il comunicato numero 3. L'interrogatorio, sui cui contenuti abbiamo già detto, prosegue con la completa collaborazione del prigioniero. In quel pomeriggio vengono recapitate tre lettere di Moro. La prima è per la moglie Eleonora, la seconda è indirizzata a Nicola Rana, la terza è per il ministro dell'interno Francesco Cossiga. È l'inizio del lunghissimo calvario di Moro. Il 30 marzo una riunione del vertice democristiano ribadisce la linea della fermezza. Il giorno dopo l'Osservatore Romano offre la disponibilità del Vaticano ad operare una soluzione del sequestro. Il 2 aprile Romano Prodi partecipa ad una seduta spiritica in una casa dell'Appennino toscamigliano e il fantasma che fa evoca tre località dove può trovarsi Moro: Gradoli, Bolsena, Viterbo. Lo Stato reagisce al rapimento con una retata: 237 perquisizioni in abitazioni, 100 fermi, 40 arresti. L'operazione si basa però su elenchi della sinistra extraparlamentare. Risalgono, pensate, agli inizi degli anni 70. Il PC protesta. I postini delle Brigate Rosse, Morucci e Faranda, sono già al lavoro. È il comunicato numero 6. Intanto arriva una lettera di Moro indirizzata a Benigno Zaccagnini e contiene accuse dure che hanno un peso politico specifico. Il 5 aprile all'interno della DC una minoranza favorevole alla trattativa fa sentire la sua voce. Il presidente del Senato, Amintore Fanfani, prende contatti con il segretario del PSI, Bettino Craxi. Si verifica uno scontro violento tra i familiari di Aldo Moro e il segretario democristiano Zaccagnini. Chiedono che la DC accetti subito lo scambio di prigionieri e imponga la decisione al governo. In caso contrario minacciano di denunciare in pubblico i dirigenti dello Scudo Crociato come assassini. Ed è Moro, dalla prigione del popolo, che invita la moglie Eleonora a premere sui partiti affinché si possa convincere il partito della fermezza. Dalla prigione Aldo Moro continua a sperare. Una liberazione, una trattativa, un atto di indulgenza del Papa. Arriva il comunicato numero 5, anticipa il contenuto di uno scritto di Moro rivolto a Paolo e Emilio Taviani. Il 15 mattina le biere annunciano la fine del processo e la condanna a morte del sequestrato. È tutto stabilito, tutto riportato nel comunicato numero 6, scrivono i brigatisti. Per quel che ci riguarda, il processo ad Aldo Moro finisce qui. Processare Aldo Moro non è stato che una tappa, un momento del più vasto processo allo Stato e a regime che è in atto nel Paese e che si chiama guerra di classe per il comunismo. Il 17 l'associazione umanitaria Amnesty International si dice pronta a gestire un tentativo di mediazione. Forse uno spiraglio per una trattativa. Ma il giorno dopo è anche il giorno dei misteri non ancora risolti. Nell'appartamento di Via Gradoli 96 c'è un'infiltrazione d'acqua. Gli inquilini chiamano per la seconda volta la polizia, la porta viene sfondata. Viene trovata una doccia a telefono lasciata aperta e appoggiata al muro grazie al sostegno di una scopa. Ma Mario Moretti e Barbara Balzerani sono assenti. Si sono dileguati da poche ore. Passano poche ore di mattina, un'anonima telefonata al quotidiano Il Messaggero annuncia l'avvenuta esecuzione del presidente democristiano. Viene fornito perfino l'indirizzo esatto dove poter recuperare la salma. Moro, secondo l'interlocutore, sarebbe immerso nei fondali limacciosi del lago della Duchessa. Località Cattone, in provincia di Rieti, una zona confinante tra l'Abruzzo e il Lazio. Come abbiamo già detto, il comunicato brigatista è un depistaggio, perché chi scrive quel documento è Antonio Chicchiarelli, detto Tony, il falsario, un uomo della banda della Magliana, poi assassinato nel 1984. Il 19 aprile Lotta Continua pubblica un appello a favore della trattativa. Porta le firme di numerosi intellettuali di area laica e cattolica e anche la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, corregge le sue posizioni e si schiera per la mediazione. E la Caritas Internazionale viene designata come intermediaria per i contatti con i brigatisti. Il 20 aprile le biere fanno pervenire ai giornali il vero comunicato numero 7, è una foto di Moro ritratto con una copia di Repubblica del giorno prima. Al governo e alla DC si danno 40 ore di tempo. Il segretario socialista Bettino Craxi rompe gli indugi e tenta di smuovere la trattativa. Incarica Giuliano Vassalli di individuare i nomi dei detenuti politici che si possono liberare senza andare contro la legge. Le biere cercano un'altra strada, quella del viceparroco romano Don Antonello Pennini, al quale consegnano due lettere di Aldo Moro. Si riunisce la direzione della DC, ma la linea della fermezza è ancora confermata. Bocciata invece la richiesta degli amici di Moro di convocare il Consiglio Nazionale e la direzione del partito in Piazza del Gesù. A 50 metri anche Bottego Scure lancia un duro monito a tutti i partiti della maggioranza perché venga rispettata la fermezza. Il 23 aprile DC e PC respingono la proposta dei socialisti e il giorno dopo l'Osservatore Romano mette nero su bianco le parole di Paolo VI. Chiede che Moro sia liberato. Eleonora Moro denuncia le interferenze della DC. Il termine senza condizioni viene inserito successivamente su pressione di Giulio Andreotti. 24 aprile arriva il comunicato numero 8, poi parla Paolo VI.
1: Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. L'abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici, e trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici.
0: tutto in movimento. Il tentativo di mediazione dei socialisti è avviato. Gli autonomi Lanfranco Pace e Franco Piperno incontrano Valerio Morucci e Adriana Faranda, i postini del caso Moro. Ma il 28 Andreotti boccia qualsiasi possibilità di liberare prigionieri politici. È il segnale che la DC ha scaricato il suo presidente. Il 29 aprile Moro manda una raffica di lettere alla DC, Craxi, Piccoli, Fanfani, Ingrao, Andreotti, Misasi, Leone, Pennacchi, Dell'Andro ed ancora. Ai comunisti in particolare chiede di non opporsi allo scambio. Il 30 aprile Mario Moretti telefona alla famiglia Moro.
2: Senta, io sono uno di quelli che sarà qualcosa a che fare con suo padre. Devo fare un'ultima comunicazione.
3: Sì.
2: Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati, probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono non servono assolutamente niente.
3: Sì.
2: Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti. E abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente?
3: Sì, ho capito benissimo.
2: Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il padre siete crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati.
3: Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare.
2: Ma guardi, il problema
3: perché
2: è...
3: ci vengono proprio prigionieri.
2: No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Noi abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene, nelle prossime ore, non posso discutere, non sono interessato a farlo, devo semplicemente farle questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore e preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle.
0: Siamo all'epilogo della triste fine di Moro. Craxi indica a Zaccagnini i nomi di due detenuti che potrebbero essere graziati, Paola Besuschio e il nappista Alberto Buonoconto. Il 3 maggio diventa visibile anche lo scontro all'interno del Partito Armato. Mario Moretti discute per ore in piazza Barberini con Valerio Morucci e Adriana Faranda. Dicono di non essere d'accordo con l'esecuzione di Moro. Alla riflessione partecipano anche Barbara Balzerani e Bruno Seghetti. La decisione è però unica e immutabile. Giustiziale Presidente, il 4 maggio la Democrazia Cristiana annuncia che per il 9 maggio la riunione della direzione con il compito di convocare il Consiglio Nazionale proprio come richiesto da Moro. Il partito di Aldo Moro lascia intravedere questa apertura, ma si prosegue con la linea della fermezza. E il 5 maggio le BR emettono il verdetto finale. È il comunicato numero 9. Il 9 maggio Valerio Morucci chiama il collaboratore di Moro Tritto.
4: E chi parla? È il dottor Nicolai.
5: Chi Nicolai?
4: È lei il professor Franco Tritto?
5: Sì, sono io.
4: Ecco, mi sembrava di riconoscere la voce. Senta, indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia.
5: Ma sì, ma io voglio sapere chi parla.
4: Brigata Rossa. Lei deve comunicare alla famiglia?
5: Sì.
4: Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
5: Via?
4: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
5: Sì.
4: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5.
5: Devo telefonare io, lo so.
4: No, dovrebbe andare personalmente.
5: E non posso.
4: Non può? Dovrebbe per forza.
5: Per forza sì, no.
4: Mi dispiace, ma se lei telefona non verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente il
5: presidente. Parli con mio padre.
0: Poco dopo Bruno Vespa del TG1 annuncia il ritrovamento del corpo di Aldo Moro.
6: Il corpo di un uomo è stato trovato in una macchina in via Caetani. Caetani è nel cuore di Roma, vicino a vie delle botteghe oscure, a pochi passi dalla sede del Partito Comunista, a un centinaio di metri dalla sede della Democrazia Cristiana, quella sede in cui per 54 giorni i dirigenti sono rimasti sempre riuniti per aspettare una notizia che si presumeva, grazie a Brizzo, una notizia che si presumeva meno tragica di adesso. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, hanno, ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle botteghe oscure in una R4 rossa.
0: Il corpo di Moro era annicchiato nel bagagliaio dell'auto. E intorno c'è confusione, c'è chi si mette le mani nei capelli, sul viso, sulla bocca, per frenare ogni suono. Forse per l'incredulità di ciò che vede, chi piange, prega, chi tocca il vetro con la mano. Via Caetani sta a due passi da Bottega Oscura e Piazza del Gesù. La provocazione dei brigatisti è evidente. Un cadavere offerto sul sacrario del compromesso storico. Un affronto alle istituzioni del paese, al sistema dei partiti, alla vita civile, alla vita democratica. Moro muore nei giorni del governo di unità nazionale, il primo a partecipazione comunista. La famiglia rifiuta manifestazioni pubbliche, funerali di Stato, nessun lutto, medaglia alla memoria. Rimane nel suo doloroso silenzio, perché sulla vita e sulla morte di Aldo Moro possa giudicare soltanto la storia. Ma perché Moro? Un giorno di tanti anni fa l'ho chiesto a Giulio Andreotti e avevo sempre sognato di fargli questa domanda. Lui, che di questa vicenda fu certamente uno dei protagonisti più occulti e più reticenti.
7: Non c'era un'alternativa vera, perché se noi avessimo ceduto, intanto avremmo avuto, se non la ribellione, almeno le braccia conserte e lo sciopero bianco di tutta una serie di categorie che erano state colpite, perché non dimentichiamo che tra morti e gambizzati direi tanti avevano pagato un tributo fortissimo, e quindi se lo Stato fosse venuto a patti con costoro noi avremmo avuto, ripeto, se non la ribellione, ricordo la vedova di uno degli uomini di scorta di Moro venne da noi a dire che se noi avessimo ceduto si sarebbe bruciata viva con Bibonzi, insomma, sulla piazza del governo. Io non penso che ci fosse veramente una alternativa, la linea della trattativa era una linea della resa che non avrebbe risolto il problema.
8: Ma c'è un rammarico per non aver salvato Aldo Moro?
7: Ma, certamente il rammarico c'è, e un'amarezza che non può essere attutita per il decorso del tempo, però non c'era altra strada. Io dissi ai miei figli: badate che se capita a me deve essere questa la linea.
8: Poteva capitare a lei, perché anni dopo, che effetto le ha fatto sapere che i brigatisti intendevano rapirla? Franceschini l'aveva seguita a Roma.
7: L'ho letto che mi seguiva, perché la mattina quando andava a messa mi aveva seguito, mi aveva anche toccato per vedere se avevo la scorta. In verità io non l'avevo, perché veniva la scorta all'ora di andare in ufficio, alle 8:30. Cioè, non pensavamo veramente che ci fossero dei rischi di questo tipo, e del resto quando io ho preso le consegne da Moro c'era la macchina blindata, il mio autista non volle prenderla perché era, allora poi le blindature erano un po' approssimative, ma era pesante per la guida in città, e io l'ho adoperata solo il 16 marzo quando è successo purtroppo il rapimento di Aldo.
8: Secondo lei c'è stata una coincidenza da parte delle Brigate Rosse il 16 marzo, il suo insediamento?
7: Forse sì, perché
8: i brigatisti dicono di no, però.
7: Beh, non lo so, perché poi i brigatisti, alcuni hanno parlato, hanno scritto, tipo Moretti, ma non è che ci sono tesi assolutamente chiare su come era. Certamente un fatto è vero, noi credevamo che fossero molto più forti di quello che erano, perché come avevano agito a Via Fani davano l'impressione di essere veramente un esercito, erano meno, forse se l'avessimo saputo si poteva forse agire diversamente.
9: Interviste all'autore, materiale di archivio tratto da materiale processuale parlamentare tratto dal programma RAI La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli.
10: Il lato oscuro della verità.
9: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio. Con noi questa sera abbiamo anche tre ospiti importanti. Allora, Alessandro Radici, che è un musicista, benvenuto. Poi abbiamo una studentessa, Beatrice, del gruppo della trasgressione, che noi abbiamo già avuto nostra ospite. E abbiamo poi Luigi Negrini, che invece è stato assessore al comune di Ro, assessore al welfare, e attualmente è un membro del gruppo della trasgressione. Benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora, abbiamo anche in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Giacinto Siciliano. Benvenuto, dottor Siciliano.
4: Buonasera a tutti, grazie.
2: Allora, il dottor Siciliano è stato direttore del carcere massima sicurezza di Opera, è stato anche direttore del carcere di San Vittore, della casa circondariale di San Vittore, e attualmente invece lavora per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel Lazio. È corretto, dottor Siciliano?
4: Il provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise.
2: Allora, dovete sapere che il dottor Siciliano, io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere oltre 10 anni fa, ed è stata una delle conoscenze che mi hanno più arricchito in questi anni, perché ho visto all'opera un uomo che ha potuto adoperarsi con i detenuti e ha soprattutto per primo adottato, insieme al professor Iuri Aparo, delle proposte, tra le quali c'è anche quella del gruppo della trasgressione, attraverso il quale sono state realizzate delle attività di tipo di natura culturale, professionale, all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove i detenuti sono stati aiutati ad essere riabilitati per poter reintegrarsi post pena all'interno della società. Dottor Siciliano, lei questa esperienza poi l'ha tradotta anche alla casa circondariale di San Vittore. Le domando subito perché, dal suo punto di vista, se lo è naturalmente, è importante questo genere di attività, quindi sviluppare questo genere di attività all'interno delle carceri, in sostegno e in funzione della riabilitazione del detenuto.
4: Noi riteniamo che questa cosa sia molto importante, perché è importante incidere su quella che è la capacità della persona di guardare in se stesso, di rivedere i propri comportamenti, di capire anche come muoversi all'interno del contesto che si realizza all'interno dell'istituto. Ed è importante perché poi è inevitabile che uno si porti dietro le sue difficoltà, le sue fragilità, si inserisce in un contesto fatto di altre persone con gli stessi problemi e le stesse fragilità, è uno degli strumenti più importanti per cercare di rispondere e dare una possibilità, è quello di aiutare le persone a crescere e costruire insieme. Penso che sia un po' il grande lavoro fatto anche dal gruppo della trasgressione, con tutte le attività che sono state fatte. Io ricordo che quando conobbi Yuri Aparo e mi parlò del gruppo della trasgressione, ma si è affascinato da quest'idea della trasgressione, che era la trasgressione alle regole della criminalità. Ecco, questo è un po' il senso. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa automatica, bisogna lavorare. E che siano attività di gruppo, che siano rappresentazioni teatrali, musicali, culturali, che sia scuola, sia università, le persone devono essere messe in condizioni di capire che c'è un altro pensiero, c'è un altro modo e possibilità di essere, e insieme essere accompagnate verso una strada nuova.
2: Dottor Siciliano, le faccio un'ultima domanda. Io ricordo, era il 2013-2014, venni come giornalista con la mia troupe, lavoravo ai tempi per una televisione privata lombarda, e venni all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove voi apriste uno sportello per il lavoro. Per aiutare i detenuti che nel frattempo imparavano un lavoro. Mi ricordo, rimasi colpito da questo laboratorio dove si faceva di liuteria. Ecco, voi avevate implementato l'idea che dal carcere il detenuto dovesse uscire avendo acquisito già una formazione professionale per tentare un reintegro all'interno della società civile. L'impegno del carcere deve essere questo. Questo è stato il vostro esempio.
4: Ma sì, penso che debba essere questo, perché all'attività di cui parlavamo prima, che insomma è un po' di supporto della persona e di accompagnamento, bisogna dare anche degli strumenti concreti operativi per andare avanti. Tra l'altro, il laboratorio di liuteria aveva una sua valenza particolare, era una cosa di nicchia, era una cosa di qualità, perché molto spesso il rischio è che alla persona detenuta si offre il minimo sindacale, quello che poi non fa la differenza. Invece l'obiettivo era creare cose che qualificassero, che ti rendessero in grado di fare sicuramente qualcosa fuori, e io penso che sia stata una cosa bellissima trasformare un pezzo di legno, un po' come Pinocchio, in uno strumento poi parlante e suonante. Ma tutto il discorso che diceva prima, anche lo sportello lavoro, è necessario partire, è necessario raccogliere i bisogni, raccogliere e valutare le capacità e provare a inserire da subito quella persona verso il mondo del lavoro. Cioè, il carcere deve essere un carcere di prospettiva, di aiuto, di supporto, ma ti delinea una strada verso la quale devi andare.
2: Grazie dottor Siciliano per essere stato con noi questa sera, grazie molte.
4: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Allora, vado subito dal professor Yuri Aparo, perché professore, lei con il dottor Siciliano ci ha lavorato fianco a fianco per anni, e lei è reduce proprio in questi giorni, insieme tra l'altro ai nostri ospiti quest'oggi, da questo concerto che ha tenuto a Rho, dove lei peraltro ha anche cantato insieme alla band, una parte della quale è qui presente, del gruppo della trasgressione, e ha tradotto questa progettualità ideale che usa il veicolo della musica come strumento riabilitativo, rieducativo del detenuto.
3: In effetti la musica la suonano le persone che sanno suonare, quindi la dimensione riabilitativa per il detenuto non è legata al fatto che il detenuto suoni, ma al fatto che il detenuto interagisce con le canzoni, e quindi diventa compito di tutto il gruppo della trasgressione, band compresa, fare in modo che le canzoni scelte permettano al detenuto di intrecciare la propria esperienza, il proprio cammino, prima nella devianza e poi nella fase della costruzione, con i testi delle canzoni. Motivo per cui
2: testi delle canzoni, che in questo caso sono quelli di De André, perché voi suonate, cantate De André.
3: Testi delle canzoni che da 20 anni sono quelle di De André, e che in questo concerto per la prima volta invece alle canzoni di De André ne sono state affiancate 4 che non sono di De André ma sono della band, e cioè sono canzoni della band costruite apposta sull'esperienza dei detenuti. Quindi questa è stata la prima volta in cui il concerto, tradizionalmente su canzoni di André, stavolta invece è stato implementato con canzoni della band.
2: Allora chiedo al nostro regista Peter, prima di coinvolgere Alessandro, Beatrice e Luigi, sentiamo una canzone cantata dal professore, che oltre a fare lo psicoterapeuta, oltre a fare l'assistente all'interno delle carceri, oltre a fare lo speaker radiofonico, fa anche il cantante, e sentiamo una sua canzone, una canzone di De André cantata dal professore durante questo concerto che si è tenuto a Rho, Fiume Sand Creek.

nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

0: Allora, questo è il professore che con la sua band, la band che si chiama Gruppo della Trasgressione, ha cantato al teatro di Rho nelle scorse settimane. Vado da uno dei musicisti che era con lui sul palco. Alessandro, intanto com'è vivere questa esperienza col professore? Come vi trovate con lui nelle performance musicali? Perché De André, dal suo punto di vista, dal tuo punto di vista, è importante portarlo all'attenzione del pubblico?
1: Allora, decisamente per i contenuti, non c'è testi, al di là delle musiche. Allora, io sono musicista e vivo per le note, diciamo, vivo in un mondo a parte, quasi ascolto poco i testi di solito, però assolutamente sono fondamentali. C'è il linguaggio di De André, che è così d'impatto, semplice, e sempre ben indirizzato, è fondamentale, perché offre esattamente quello che serve al gruppo, cioè un argomento di discussione. Poi in realtà poi io non faccio nulla di tutto questo, faccio gli arrangiamenti, suono, studio, cioè io non vado nemmeno mai al Gruppo della Trasgressione, perché è molto complesso il lavoro da fare al di fuori del...
0: L'arrangiamento mi sembrava ottimo, in questo caso. Devo dire che è venuto, era veramente impattante, bello da ascoltare, te lo dico da amante della musica.
1: Grazie mille, è un lavoro lungo che dura da tanto tempo.
0: Quanto ti impiega a organizzare, cioè quanto impegno richiede un concerto come quello che avete tenuto a Rho?
1: Un tempo infinito, in realtà,
0: indefinito,
1: perché non c'è, voglio dire, la preparazione è in ogni momento della tua giornata, diciamo così, perché ci pensi, scrivi gli arrangiamenti, e solo per scriverli ci vuole parecchio tempo. Cioè, adesso abbiamo una formazione complessa, abbiamo violino, violoncello, fisarmonica, sassofono contralto, pianoforte, io la chitarra, basso e batteria. E quindi c'è tanta roba da scrivere e tenere insieme, perché non andiamo a improvvisare, ormai è assolutamente tutto predisposto.
0: Anche perché integrare un pianoforte con gli archi non è una cosa così semplice, lo so per averlo vissuto. Quindi
1: ognuno deve avere il suo momento, certo. Sostanzialmente, devi fare in modo che ognuno respiri, esca in un certo istante e poi lasci spazio agli altri, perché non si può essere... Cioè, tutti insieme qualche volta serve per fare il grosso peso, certo, diciamo, ma se no è tutta una questione di equilibrio.
0: Vado un attimo da Luigi, che fa parte, come dicevo prima, del gruppo della Trasgressione. Luigi, secondo te che cosa recepiscono i presenti in teatro, come quelli che domenica 17 maggio avete incontrato a Rho? Qual è la percezione che secondo te ha il pubblico di un'esperienza emotiva oltre che musicale come quella che si è vissuta il 17 maggio?
2: Beh, questo lo posso dire con una certa sicurezza, perché questo è il terzo concerto del Gruppo della Trasgressione nel nuovo teatro di Rho, e come ogni altro concerto ha messo insieme due cose: la grande capacità dei musicisti, quindi la bellezza di ascoltare attraverso di loro le canzoni di De André, che loro fanno molto bene, ma anche la possibilità per i detenuti, e quest'anno per i ragazzi delle scuole medie superiori, di intervenire e di parlare di trame di libertà, che sono trame di libertà che servono sia alle persone che ci sono lì che agli spettatori. Io infatti sono un rodense, poi parlo con i miei concittadini e trovo sempre una grande bellezza nel concerto. Tutti sono sempre molto soddisfatti e contenti, ma soprattutto si portano via delle cose interessanti.
0: Vado da Beatrice, di cui prima non ho detto il cognome, Beatrice Aiani. Beatrice, 20 anni, giusto, Beatrice? Corretto. Giovanissima. Allora, beata te, come... Allora, che esperienza è stata ed è per te vivere un'esperienza come quella di un concerto che ha fatto registrare Tutto Esaurito al Teatro di Rho, ma ha fatto registrare Tutto Esaurito negli anni scorsi anche a Milano, per esempio, dove c'erano più di 2000 persone. Allora, la domanda è: per te che esperienza è stata?
3: Sicuramente formativa, cioè io sono arrivata al gruppo in realtà appunto per l'altro versante, cioè quello del Gruppo della Trasgressione. Fortunatamente studiavo pianoforte e quindi sono riuscita a inserirmi anche in questo settore, cioè quello della band. Questa era la prima volta che suonavo, quindi è stato impegnativo insomma, calarsi in un nuovo ruolo, ma il sapere di poter contribuire a una serata come quella di che c'è stata domenica Raw, in questo caso dal punto di vista musicale, però in generale tutti noi studenti del gruppo facciamo il possibile per far sì che venga fuori una serata diciamo armonica, una serata arricchente da tutti i punti di vista, e fa crescere, cioè una collaborazione che inevitabilmente ti porta a sviluppare.
0: Ti ha emozionata?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Professora Paro, so che lei ha un progetto, tra l'altro, tra Rotary, il carcere di Bollate e il comune di Ro. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
4: Anche se poi ho piacere che dica a riguardo qualcosa Luigi Negrini. Comunque il progetto del Rotary, che si chiama Rigenerami, ha a che fare con dei dispositivi elettronici. Il Rotary ha proposto al carcere di Bollate, alla direzione di Bollate, prima istruire dei detenuti e poi ottenere che questi detenuti, una volta acquisite le competenze, mettano le mani su dei dispositivi elettronici che, una volta riparati, poi vengono regalati a associazioni, ospedali, eccetera. Al gruppo della trasgressione, data la buona relazione che abbiamo con il comune di Ro e con il sindaco di Ro, che ha una relazione in particolare con Luigi Negrini, non con me, abbiamo proposto che questo progetto Rigenerami possa coinvolgere, accanto ai detenuti, anche alcuni adolescenti della cittadina di Ro, affinché possano avvenire due cose in un colpo solo, cioè che intanto che ci si dedica ai dispositivi elettronici, detenuti e adolescenti apprendano insieme e lavorino insieme su questi dispositivi, giovando gli uni alla crescita degli altri. Gli uni alla crescita degli altri, stiamo parlando di un progetto che dura da quando è nato il gruppo, cioè i detenuti che vanno nelle scuole e che hanno un ruolo per gli studenti, intanto che gli studenti motivano i detenuti al ruolo paterno di chi si occupa del ragazzo.
0: Luigi, credo che sia importante soprattutto per chi fa politica, perché il tuo ruolo nasce innanzitutto come politico, come soggetto che capisce che un'azione di questa natura su una popolazione in parte anche giovane, che può apprendere una modalità con cui la relazione genera la possibilità del detenuto di diventare adulto e consapevole, sia in sé un'azione politica di grande spessore. Come hai maturato questo progetto? Come lo hai sviluppato? Come lo immagini anche in futuro?
2: Dunque, io ho conosciuto il gruppo della trasgressione attraverso mia moglie, che faceva un'insegnante di scuola media superiore e che portava il gruppo della trasgressione alla sua scuola. Stiamo parlando del 2009 addirittura. Io li ho conosciuti e ho trovato che sia politicamente importante dare un ruolo al detenuto. Il ruolo del detenuto deve essere un ruolo personale, ma deve essere anche un ruolo sociale. E quando ho visto il rapporto che si instaura tra i detenuti e i ragazzi, in particolare i ragazzi con qualche problema di bullismo, di droga, di eccetera eccetera, che si scontrano con dei detenuti che hanno avuto gli stessi problemi e che stanno pagando una pena per questi problemi, ecco, io ho visto che lì c'è una possibilità di dialogo che non è soltanto un dialogo, è una possibilità di crescita, e come dice Yuri, una crescita di tutti e due, del detenuto e dello studente. E allora, per questa ragione, avevo già cominciato, ancora quando ero assessore, avevamo sistemato una fontana, perché abbiamo una delle nostre socie del gruppo della trasgressione, l'architetto Vittorino Bertuolo, che è un architetto restauratore, e quindi avevamo potuto vincere un bando in cui restauravamo questa fontana e delle statue. Poi abbiamo fatto delle altre cose nel comune di Rainate, poi nel comune di Pregnana, eccetera eccetera. Questo perché vedevo che quando i detenuti parlavano con gli studenti mentre erano lì a pulire le fontane, eccoci, si instaurava un rapporto che era un rapporto veramente molto, molto interessante e che diventava continuo. Gli studenti tornavano i giorni dopo a riparlare con loro. E mi ha fatto naturalmente molto piacere che la band abbia addirittura pensato una delle sue canzoni che si chiama Burba, perché è la villa di cui ha chiamata Villa Burba, in cui Antonio Tango era stato lì a fare questo lavoro. Mi ha emozionato tantissimo.
0: Prima della pubblicità voglio andare un attimo ancora da Beatrice. Beatrice, è una domanda che credo di averti già fatto, però ripetita Juvan. Cioè, che cosa ti restituisce il gruppo della trasgressione ad un'età così giovane? Perché è, come dire, una straordinaria forma di coscienza quella che si produce, ma in un alveo sociale in cui soprattutto i ragazzi di 20 anni a questo genere di argomenti pensano poco, credo anche in maniera più che legittima, hanno altro a cui pensare, divertirsi, trasgredire, avere voglia di esplorare il mondo, no? Ma forse questo mondo, quello delle carceri, dei detenuti, dei problemi vissuti dai detenuti, magari un po' meno. Che cosa ti restituisce oggi il gruppo?
3: Sì, cioè al gruppo in realtà il lavoro non lo fanno soprattutto solo i detenuti, anzi chiunque si metta in gioco ne ricava crescita, cioè uno impara a responsabilizzarsi nel momento in cui interagisce con l'altro, e quindi nel mio caso soprattutto magari vedere padri nei detenuti, scambiarsi i punti di vista, comunque ti permette di riflettere su cose che fuori non.
0: Ma tu parli del gruppo nella tua famiglia, con tuo padre e tua madre? Eh?
3: Sì, abbastanza. Sì, sì, sì. C'è stato molto utile, devo dire, negli ultimi anni si è sentita la differenza da quando lo frequentavo, cioè da quando non lo frequentavo ad adesso.
0: È cambiato la tua dialettica con loro, il tuo rapporto con loro anche sul piano della declinazione delle emozioni, nell'esprimere le emozioni?
3: Sicuramente c'è una maggiore, diciamo, un mettersi in gioco nel comprendere l'altro che prima mancava, e queste cose le ho imparate assolutamente dalla relazione

0: vado da Alessandro e dico: Alessandro, com'è sentire una ragazza che potrebbe essere tua figlia e ventenne raccontare un'emozione così? Cioè dire: ho recuperato in parte il rapporto con mio padre, è diventato qualcosa di diverso.
1: È un sogno che si realizza, voglio dire, è bellissimo. Io anch'io ho un figlio più grande di lei, ma comunque vorrei anch'io riuscire con mio figlio a migliorare, diciamo, la comunicazione. In generale però è assoluto, secondo me, cioè gestire la comunicazione, imparare a controllarla, imparare a muoverla, ad agirla, insomma, è fondamentale per tutto e dà solo vantaggi positivi.
0: Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi, quando rientriamo, dico già a Peter, preparami quel piccolo contributo tratto dal film Ideali della Libertà, in cui si parla di musica, e su quello poi facciamo un giro tavolo.
2: Sono le 17 e 25 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professore, cari ospiti, vi faccio sentire, perché quando ho saputo che c'eravate voi, ho detto: va bene, allora, visto che si parla di musica, parliamo di musica. Ma io sono un melomane, un amante della musica, ma tratto dal film Le ali della libertà, c'è questo passaggio nel film in cui si parla del ruolo della musica. Peter, vai.
5: Ce l'avevo qui. È qui. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto?
6: Beh, quando ero giovane mi divertivo con l'armonica. Ma ho perso interesse col tempo. Qui dentro poi che senso ha?
5: È proprio qui dentro che la musica ha senso. Serve per non dimenticare.
6: Dimenticare?
5: Sì, per non dimenticare che ci sono posti a questo mondo, che non sono fatti di pietra e che c'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere se tu non vuoi.
6: Ma di che parli?
5: Di speranza.
0: Ecco, Alessandro, riparto da te. La musica diventa una dimensione dell'anima. La musica sa generare speranza se ti trovi, per esempio, detenuto in un carcere. È una condizione, il rapporto con la musica, che non tutti affrontano nello stesso modo. Per me la musica significa Chopin, Beethoven, Shostakovich, Rachmaninoff, ma vuol dire anche Vasco Rossi piuttosto che Giorgio Gaber, ok? Ma per un detenuto, probabilmente, il rapporto con la musica è ancora diverso ed è forse ancora più profondo. Voglio il tuo parere e poi quello anche di Luigi.
1: Allora, sicuramente sì. La musica va oltre ai grandi compositori o ai grandi cantautori. È un linguaggio universale, perché non richiede, non è una lingua, ma è qualcosa che si può proporre a chiunque e chiunque può capire. Certo, ci sono magari degli stili, delle regioni del mondo in cui la musica viene, ma in ogni caso l'effetto che fa la musica sulla gente che ne usufruisce è lo stesso ovunque. Cioè, la festa, il ballo funzionano perché c'è la musica. Il ballo di suo non è nulla se non esistesse questa strana cosa dei rumori coordinati. E quindi questa cosa raggiunge chiunque, e se è fatta con amore,

0: piace, ed è secondo me la cosa più importante, cioè della, la musica.
1: Hai detto una cosa importante, secondo me, perché l'amore, quando un cantante dal palco sta barando, il pubblico lo percepisce. Quando tu sei autentico, il grande successo di Vasco Rossi, tanto per fare un nome, è proprio data dalla sua autenticità. Lui ha avuto fasi diverse, però portava quello che lui era e il pubblico lo percepiva, naturalmente, la sua sofferenza, le sue inquietudini, le sue paure, ma anche la sua voglia di trasgredire. In questo senso, guardando in modo contemporaneo quello che c'è attorno a noi, questo è il rapporto con la musica. Vado un attimo però da Luigi, perché Luigi, con te faccio un altro ragionamento prendendo spunto da Alessandro. La musica, in fondo, lui diceva, è un linguaggio dell'anima, è un linguaggio universale, ma il linguaggio dell'universo è un linguaggio che la musica traduce di fatto in numeri. Cioè, mi viene in mente un film, Contact, di molti anni fa, in cui a un certo punto, in quel film bellissimo, la ricercatrice Jodie Foster, che è la protagonista del film, dice, guarda, arriva un messaggio dallo spazio e le autorità politiche dicono potrebbe essere un pericolo perché non parla il nostro linguaggio. E la scienziata dice no, in realtà c'è un linguaggio che è quello della matematica, è quello dei numeri. Il linguaggio universale è quello. La politica spesso non sa comprendere il linguaggio delle comunità che attraversa o con cui si relaziona. La sensibilità politica dovrebbe significare invece capire, come per esempio hai fatto tu con i detenuti, capire che esiste un linguaggio con cui tu puoi entrare in relazione e creare vita.
2: Sì, è così, ma soprattutto secondo me la politica deve avere la percezione del reale e deve avere una opportunità di muoversi verso un ideale. Muoversi verso un ideale significa, per esempio, nel caso dei detenuti, no? Cercare di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che dice riabilitare. Cosa vuol dire riabilitare? Vuol dire che il detenuto deve prendere coscienza di quello che ha fatto, deve accettare la pena che ha avuto, ma deve cominciare a cambiare, a superarsi per essere una persona nuova quando uscirà dal carcere. Questa cosa nelle carceri è fatta esclusivamente da gruppi di volontari. Il carcere come istituzione non è ancora in grado di svolgere questa funzione, e noi questo cerchiamo di fare con il gruppo, surrogando quello che l'istituzione dovrebbe fare da sé. E noi continuiamo a sperare, eravamo stati anche in Senato dall'allora
1: ministro Cartabia,
2: proprio per spiegare che queste cose dovrebbero essere gestite anche e insieme all'istituzione.
1: Ecco, a questo proposito, professor Aparo, intanto quel giorno al Ministero c'ero anche io, anzi eravamo al Senato quel giorno col ministro Cartabia, intanto qual è la percezione che lei ha avuto da parte della politica del lavoro che viene svolto dal gruppo della trasgressione, e come interpreta quella speranza di cui abbiamo sentito un brano tratto dal film Le ali della libertà? Cioè, è idealismo filosofico iperuranico, una sorta di aporia, insomma pippe, come direbbe lei mentale, una quintessenza delle masturbazioni cerebrali, o invece il concetto di speranza tradotto attraverso la musica è qualcosa di concreto, di tangibile, che si può in qualche modo governare nella relazione con il detenuto?
3: Ok, prima domanda che riguarda la politica, la sto aspettando. Abito in via dei Crollalanza 11, 20143 Milano. Quando qualche politico motivato a utilizzare il gruppo della trasgressione, la mia esperienza di 48 anni in carcere, quando qualche politico vorrà utilizzarla, l'indirizzo è quello, ed è uno.
1: Beh, uno però ce l'ha davanti, l'ha coinvolto, perché
3: no, lui Luigi è mio amico, non è politico.
1: Vabbè, però
3: lui è mio amico.
1: No, no, lui Luigi è... però hai comunque avuto anche un ruolo politico, no?
3: Sì, sì, sì, ha avuto. Quindi... però lui per me come politico non ha fatto niente, come amico molto. Io sto aspettando un politico che, non per amicizia come si fa in Sicilia, le beghe, le cose, gli accordi, non per amicizia, ma per come dire, inquadramento di quello che serve alla collettività. Alla collettività serve un carcere che permette al detenuto di emanciparsi, o serve alla collettività meglio un carcere che chiuda il detenuto fino a quando non muore? Ai politici l'opportunità di scegliere la risposta. Io comunque per ancora circa una decina d'anni sarò vivo. Quindi, invece parliamo del secondo capitolo.
1: Il professore è l'unico che ha patteggiato già con la provvidenza, stabilendo che comunque lui altri 10 anni li vive, quindi è sempre molto interessante.
3: Procedo in via statistica, le probabilità dicono che non creperò prima degli 85, le probabilità.
1: Ok, quindi lei ne fa un fattore scientifico statistico, quindi
3: vogliamo mettere una scommessa: se muoio prima ti pago una pizza, d'accordo? Se muoio prima ti pago una pizza.
1: Vabbè, ok.
3: Oh, invece parlando del secondo capitolo che mi interessa di più, la politica, sono in attesa che mi interessi. Desidero ricollegarmi a Giacinto Siciliano, il quale ha parlato dell'importanza della coscienza. Io, si sa, per mie caratteristiche, cerco di essere molto laico. Comunque, in ogni caso, le musiche che noi portiamo, sempre in accordo con le ali della libertà che abbiamo ascoltato, sono musiche che provengono da De André, che provengono da Vasco Rossi, oppure addirittura dalla nostra stessa band, invitano sempre e comunque il detenuto a prendere contatto con se stesso. La canzone che abbiamo ascoltato prima, Fiume Saint Creek, è una canzone che parla dell'abuso del potere da parte della cavalleria americana ai danni di un villaggio indiano. Sostanzialmente questa canzone viene utilizzata per stimolare il detenuto a prendere contatto con il fatto che quando lui commetteva le rapine, i furti, lo spaccio, tendenzialmente stava facendo quello che faceva la cavalleria americana, cioè, come dire, il potere che abusa della propria forza ai danni del debole. Ovviamente su questo campo la canzone che è il manifesto in favore della coscienza è La guerra di Piero, dove notoriamente Piero guarda qualcuno negli occhi e dice che non può uccidere quell'uomo nei cui occhi si riconosce, mentre l'altro invece ha troppa paura, non guarda Piero negli occhi e lo ammazza. Quindi i detenuti del gruppo della trasgressione reagiscono alle nostre canzoni, sia quelle che vengono da André, sia quelle che facciamo noi, reagiscono nel senso che utilizzano, come diceva prima Alessandro Radici, che a sua volta è mio amico, cioè io praticamente, siccome la politica non mi aiuta, mi servo di amici. Che devo fare? Cioè faccio il siciliano nonostante mi sia trasferito in Lombardia. Quello che non mi dà la collettività politica, destra, sinistra, eccetera, me lo danno gli amici. Per fortuna di amici ne ho un casino, te compreso. E stavo concludendo dicendo che Alessandro suggeriva che la musica è coinvolgente, quindi quando noi facciamo le canzoni, che grazie ai suoi arrangiamenti sono delle piccole perle, possiamo dire, queste canzoni emozionano il detenuto, il quale detenuto parla in teatro, coinvolge gli spettatori, coinvolge gli studenti che peraltro noi conosciamo anche senza canzoni, e in questo modo c'è una vitalità, c'è una brama di, sto dicendo una cosa seria, c'è una brama di coscienza, c'è un desiderio di coscienza.
1: C'è anche quindi un desiderio di speranza? O la speranza è un concetto...
3: La speranza non mi riguarda, la speranza mi riguarda, ecco, è troppo buona.
1: Vedi Alessandro, sapevo di andare, perché la speranza è un concetto quasi spirituale, lui lo fa, perché si irrita a sentirne parlare.
3: Ma lasciami dire quello che sto dicendo, cioè sto dicendo una cosa seria, sto dicendo che la coscienza, che il reato e colui che commette reati hanno bisogno bisogno di ostracizzare, cioè di mettere da parte, quella stessa coscienza, quando c'è una bella canzone, quando ci sono, come è avvenuto domenica scorsa, un detenuto che parla fianco a fianco ad uno studente di 18 anni, la coscienza è come se sentisse una musica che la chiama, come se fosse uno zufolo, come se fosse un pifferaio magico, che però invece di invitare i topi a far casino, invita la coscienza a svegliarsi e a fare delle cose insieme. Quindi le canzoni e i concerti le facciamo per questo.
1: Beatrice, vado da te in questo caso, vista la descrizione che ne ha fatto il professore, no? Lui sostanzialmente ha detto a che serve in fondo poi un concerto: a scuotere le coscienze, a ridestarle grazie alla musica che crea un dialogo, perché l'incontro di note sollecita l'incontro delle anime. Tu in questa descrizione ti ci ritrovi o è troppo intellettuale come ricostruzione?
4: Mi ci ritrovo, forse funziona anche soprattutto perché è quasi inconsapevole, uno è proprio portato dall'atmosfera che si crea a vivere questo coinvolgimento, non c'è bisogno di, diciamo, renderlo qualcosa di matematico.
1: È molto bello quello che stai dicendo, cioè tu stai sostanzialmente dicendo, poi su questo sento anche Alessandro, che scuotere la coscienza vuol dire in qualche modo agitare il logos, la ragione, portare la ragione ad avere consapevolezza della realtà. Però tu dici, guardate, che la musica muove la parte meno consapevole, l'inconscio, la parte meno razionale, cioè va sulle emozioni.
4: Assolutamente sì. Se posso un secondino, io studio beni culturali e al gruppo di iniziative oltre ai concerti che sfruttano questa capacità dell'arte che quasi inconsapevolmente coinvolge e porta a immedesimarsi, sono state tantissime e secondo me vale la pena farlo presente, cioè che anche sul sito poi si ritrovano progetti come Caravaggio, La Chiamata, Dostoevsky, e quindi secondo me, insomma, se uno è interessato al coinvolgimento nella storia delle canzoni, potrebbe essere interessante anche recuperare progetti del genere, cioè arte, cultura.
1: E su questo poi vado da Luigi a proposito di arte e cultura. Prima però vado da Alessandro, perché ad Alessandro voglio chiedere un commento, no? Perché a me ha emozionato il fatto che lei dica la musica non agisce sulla testa, non è troppo matematica, è emozione, è inconscio, è qualcosa che ti viene dal basso.
3: Sì,
1: no?
3: Poi dopo
1: che
3: Alessandro mi fai dire una cosa difficile, difficile proprio, antiradiofonica.
1: Antiradiofonico, vai Alessandro, poi sentiamo l'anti...
0: Allora, certamente sì, ma questo è la lotta di tutti i musicisti, voglio dire, di chi scrive canzoni soprattutto, diciamo. Sapere, quando tu lavori e produci queste cose, non sai cosa ne succederà, non sai se riuscirà a rompere quel muro per entrare nella testa delle persone o gli passerà di fianco alle orecchie facendosi sentire, ma non... Cioè, questo è difficilissimo, non è una cosa prevedibile, prima di tutto. Non si può programmare, così come i discografici non sono in grado di stabilire all'inizio se un disco sarà un successo. Loro lo mettono lì, se funziona va bene, se no cambiano musicista. Quindi è così, cioè non c'è una tecnica per fare questa, certo, cosa. C'è solo la volontà di fare qualcosa che piaccia a te, perché se ti piace almeno deve piacere a te, e poi puoi sperare che faccia lo stesso effetto che ha fatto di te a qualcun altro. Poi sono tanti, e se poi riesce...
1: Sai cosa? Penso anche che ci siano però musicisti, prendo proprio due musicisti che più diversi non potrebbero essere, anche se poi forse hanno anche degli elementi in comune: Pierangelo Bertoli e Battiato, no? Battiato a un certo punto ha preso quasi una dimensione mistica bellissima, ma devi riuscire a coglierla dentro di te. Pierangelo Bertoli è uno che seduto su quella carrozzella però ti sbatteva in faccia le emozioni e ti arrivavano quei pugni, no? Quindi hai ragione a dire la musica non può essere preconfezionata, pregiudicata e quindi poi inserita sul mercato con certezza di risultati. L'esito poi è soggettivo. Però è anche vero che ci sono delle persone che sanno arrivare meglio di altre dritti al cuore.
0: Io distinguerei un pochino tra i cantautori e i musicisti, perché la canzone d'autore si basa tanti, come De André, sui contenuti. E sui contenuti è più facile, secondo me. Cioè, un testo lo prepari, lo scrivi, lo aggiusti, sai di cosa vuoi parlare, descrivi oggetti, storie, persone precise e puoi capire che la cosa sarà un pugno nello stomaco di chi ti ascolta.
1: Certo.
0: La musica un po' meno. La musica non è così chiara. Ci sono i trucchi, perché chi fa le colonne sonore sa benissimo, certo, che se c'è il thriller deve fare certi tipi di rumori, ma...
1: Certo.
0: Ma poi prendere veramente il cuore, cioè John Williams è uno,
1: certo. Non... Hai ragione, professore.
3: La cosa difficile è che, a proposito di emozioni, le emozioni costituiscono il terreno su cui l'essere umano sviluppa le idee. Quindi queste emozioni è bene che siano bene arieggiate, come dire, abbiano le finestre aperte. La mia esperienza in carcere dice che chi commette reati, spaccio, omicidi, è una persona che ha imparato a opprimere le proprie emozioni, a zittire le proprie emozioni, sostituendole con dei surrogati del piffero. Siamo in radio, per cui non posso dire parolaccia, e questi surrogati sono il potere, l'essere, come dire, onorati, rispettati, rispetto nel linguaggio delinquenziale, cioè temuti, ok? Con i concerti e con i convegni, oppure con quello che diceva Beatrice, Dostoevskij, Caravaggio, tutte queste cose che facciamo utilizzando l'arte. Bene, desidero dire che l'arte, nel caso del gruppo della trasgressione, è come le finestre quando l'aria in casa è un po' inquinata, è un po'... no? Allora tu apri la finestra per tentare di ottenere che le emozioni primitive, quelle che uno guarda un altro e sorride oppure ha voglia di giocare, ascoltando quello che, leggendo quello che fa Caravaggio, Dostoevskij, eccetera, oppure De André, eccetera, noi cerchiamo di ottenere che le persone vengano nutrite dalle emozioni che hanno imparato a mettere da parte e che, una volta messe da parte, hanno autorizzato colui che commette reati a dimenticarsi dell'altro. Quindi la guerra di Piero, la canzone di Marinella e via discorrendo hanno uno scopo preciso: dare al detenuto e allo studente un indirizzo dove andare per recuperare le proprie emozioni gioiose.
1: Luigi, ti chiedo se queste finestre si aprono ogni tanto anche in politica, cioè se il ruolo della cultura, una tantum, che sia Caravaggio, che sia Dostoevskij, sia chi vuoi tu, Calamandrei, tanto per dire un'altra cosa, se ogni tanto queste finestre vengono spalancate anche in politica e contribuiscono poi, come dire, a un ricambio.
2: Dovrei usare il condizionale e dire dovrebbero, perché dovrebbe essere così. Dovrebbe essere che la politica, la gestione della polis e quindi del gruppo, dovrebbe venire fatta proprio per questi obiettivi: fare crescere la coscienza e l'educazione delle persone. Se noi riuscissimo a fare questo, riusciremmo ad avere una città una regione, la Lombardia, una nazione, l'Italia, un mondo nel quale forse la gente si renderebbe più conto delle cose positive che può fare e non delle cose negative che invece fa.
1: Allora, a chiudere, abbiamo due minuti, mi metti quella che io ormai definisco per me la colonna sonora di questa trasmissione, per cui sono, a cui sono legato, che è Jail Service Rock di Blues Brothers, che è un po', come dire, alleggerisce questa profonda discussione di questa sera.

0: Allora, sulle note dei Blues Brothers chiudiamo questa trasmissione. Allora ringrazio Alessandro Radici, Beatrice Aiani, ringrazio Luigi Negrini, ringrazio il professor Iuri Aparo.
1: Buonasera, ricambio il ringraziamento.
0: Ricordo che i contenuti di questa trasmissione possono essere poi risentiti, riascoltati su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito gruppo della trasgressione, trasgressione.net. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Replica domani alle 20. Ci risentiamo poi con una nuova puntata sabato alle 19.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da Il

0: meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Signori, buonasera, breve informazione sul volo della cabina di spettacolo. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e giusto 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare a circa mezz'ora. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, qui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta dopo il decollo è da Bologna a Firenze.
4: 27 giugno 1980. L'aereo DC-9 Itavia IH870 sta volando tranquillo dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna verso lo scalo di Palermo. Il pilota Domenico Gatti, che avete sentito, sembra sereno e parla per l'ultima volta ai passeggeri. Il decollo è avvenuto alle 20.08 con 113 minuti di ritardo. Alle 20.50 il pilota Domenico Gatti si mette in contatto con la sala operativa di Ciampino. La sua voce è calma.
5: Italia 870, diciamo, ha lasciato Ponza 3.000 con la destra, quindi quasi quasi l'abbiamo del Palermo così.
4: Alle 20.56 il pilota del DC-9 Itavia IH870 si rimette nuovamente in contatto con Ciampino. Non ci sono tracce di ansia nella sua voce. L'arrivo è previsto intorno alle 21, ma il velivolo a Palermo non atterrerà mai. Scompare dai radar per sempre, nel luogo aeronautico chiamato Punto Condor, con il suo carico di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. 27 giugno 1980, cade di venerdì. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17.30 minuti. Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria e pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. Del resto chi viaggia conosce regole che non sono scritte, codificate. I venerdì di fine giugno negli aeroporti è meglio recarsi in anticipo per evitare problemi. L'orario di partenza previsto del volo Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Il biglietto, prendimi il biglietto, tienilo tu che vado a telefonare. Il tabellone segna però forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima, sarei rimasta a casa almeno un'ora. Davanti al box della compagnia Itavia sono già radunate 77 persone, 77 passeggeri. Itavia, buon pomeriggio. Vi informiamo che il volo IH870 con destinazione Palermo porta ritardo. I molti si guardano, la hostess di terra è gentile. Risponde ad ogni domanda. Cosa è successo? Ci sono problemi? Stanno lì, nella sala delle partenze, con i bagagli sempre più pesanti. Chi è seduto, chi sta in piedi, pronti a catturare un cenno, una spiegazione. Accidenti! Chissà che ora arriveremo a Palermo. L'orario di partenza previsto del DC-9 IH870 dell'Itavia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Altri passeggeri prendono tempo e sanno che in un aeroporto a fine giugno si può anche aspettare. chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free, un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino, il regalo per il nipotino. C'è una discreta fila davanti alle cabine telefoniche. Sono impazienti, con i gettoni in mano, il biglietto nel taschino della giacca. Dicono che arriveremo in ritardo, un'ora e mezza, forse più. C'è chi riesce ad avvertire i familiari, ma altri non ce la faranno mai. Luigi Anders è un medico dentista. Si reca a Palermo un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo migliore amico. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carne, per lui è un viaggio di lavoro, non certo di piacere. Paola Bonati deve raggiungere il padre ad un congresso in Sicilia, amministra alla società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Quel volo lo deve proprio prendere, a Palermo lo attende la figlia e la sua compagna. A Silvia ha promesso la festa di compleanno più bella. Alberto Bosco rientra nella sua città, si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo come Andrea Guarano. Una settimana di caldo e lavoro, ma Palermo con le palme, le granite, il caffè è ancora troppo lontana. Oltre 600 miglia, anche Maria Vincenza Calderone torna a casa a Bologna, c'è stata fin troppo. All'ospedale, una visita medica di controllo dopo l'intervento alla gamba destra. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Sono in permesso, motivi diversi, stessa destinazione. Arnaldo Campanini è di Parma, a Bologna ci è arrivato in treno, neanche un'ora. È un grande esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini, avvocato, è attesa a Villa Igea, alla riunione del comitato ristretto degli agenti di cambio. Con lei c'è Guelfo Gherati. 27 giugno 1980. Quel 19 di miglia ne ha già percorse parecchie. I tecnici della Mezzia Terme lo trasportano fuori dall'hangar che è quasi l'alba. Controllano la sua strumentazione fin nei minimi particolari. Gli uomini dell'impresa di pulizia lavano gli interni, i sedili, la toilette. Lindo e senza polvere come nuovo, alle 8.07 decolla all'aeroporto calabrese. Le ruote graffiano la pista di Roma Ciampino alle 8.54. Poi via per una nuova partenza. Alle 10.12 lascia Roma. 42 minuti dopo è a Bologna. Vola su e giù dalle aerovie, sotto un cielo a tratti limpido e in altri momenti in mezzo a nuvole nere cariche di acqua. Quando esce dalle perturbazioni, piloti e passeggeri possono osservare perfino il contorno delle Alpi. Sotto la loro prospettiva corre intatta la dorsale degli Appennini. Da lassù paesi e città sembrano minuscoli agglomerati, strade che si intersecano e delimitano campi coltivati e ancora tutti da arare. Sono le 13.03, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale e alle 14.29 torna al punto iniziale, la Mezzia Terme. 39 minuti di ritardo. Alle 16.10 l'aereo è ancora in marcia, sembra una macchina perfetta. Nessun problema rilevante, tranne quel ritardo salito ormai a 89 minuti. A Palermo Punta Raisi arriva alle 16.59. Il 19 raggiunge Bologna alle 19.03, 94 minuti dopo l'orario previsto. Per il 19 c'è già un'altra partenza. L'ultimo rullaggio della giornata inizierà alle 20.02, poi il decollo alle 20.08. 113 minuti di ritardo. Alle 21.13 si giungerà a Palermo, se qualcuno lo lasciasse volare in cielo. Il 19 dell'Italia IH870 è un aereo bianco con strisce rosso pompeiano, a corto medio raggio, del tipo 19 serie 10 model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas, CEO di Long Beach in California. numero di serie di costruzione 45724. Svetta nei cieli per la prima volta nel 1966 con la bandiera della compagnia Hawaiian Airlines. Il mondo lo ha ruotato più volte, sopra deserti, oceani e città. Realizzato interamente in metallo con parti minori in vetro resina, dotato di due motori posizionati in coda del tipo turbofan Pratt & Whitney 178D7A. L'equipaggio è composto da due piloti e due assistenti di volo. Una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica, disposti in file di 5 sedili in corridoi centrali. Quel giorno nel computer della compagnia Itavia si contano 77 nomi, oltre ai 4 dell'equipaggio. Porta un peso ridotto, molto meno rispetto al pieno carico. Il DC-9 è fornito da un sistema di pressurizzazione e condizionamento dell'aria, una toilette nell'estremità posteriore della cabina, due ripostigli galley per la conservazione di cibi e bevande, due porte d'accesso con scalette incorporate, 4 uscite di sicurezza. I bagagli vengono caricati in due vani al di sotto del pavimento della cabina passeggeri, 27 metri di apertura alare, 21 tonnellate di peso a vuoto, una velocità massima di crociera di 903 km orari ad una quota massima di 7.620 metri, 25.000 piedi. Nel 1980 quell'aereo è di proprietà dell'Itavia S.p.A., società di Catanzaro. In Italia viene immatricolato la prima volta nel marzo del 72. Ottiene il certificato RAI numero 6034. Viene revisionato ogni settimana, sono irrilevanti le anomalie segnalate. L'indicatore carburante serbatoio centrale non attendibile. Il finestrino superiore copilota con deformazioni e bolle e la scala passeggeri non rientrante elettricamente. Dettagli. Non c'è nulla che può compromettere la sicurezza del volo. Quel DC-9 è praticamente un mulo. Il carburante è del tipo Mobil Jet A1, 7100 litri tondi, quanto basta per compiere senza problemi l'intera tratta. Nel DC-9 sono montate due scatole nere. C'è un registratore dei parametri di volo del tipo Crash o Flight Data Recorder, revisionato nel febbraio dell'80. Vi è un cockpit voice recorder ispezionato nell'aprile dell'80, in grado di registrare tutte le comunicazioni radio terra bordo terra e tra i piloti e l'equipaggio. Sono le 19.03, il DC-9 atterra all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante l'aerostazione Piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio, 75 metri, non uno di meno. Salone delle partenze. Sono impazienti i passeggeri del volo Itavia. Orologio al polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra della compagnia. Ci sono gli impiegati del Ministero delle Finanze Antonio Caslia e Rita Guzzo, l'ingegnere dell'ANIC di Genova Giovanni Cerami e ancora l'intera famiglia D'Alfonso con Salvatore, Maria Grazia e i figli Sebastiano, Salvatore e Francesca, Michele Davi e invece un rappresentante di prodotti dolciari fitofarmaci, il macellaio Calogero Di Cicco. Si è appena recato in una fattoria vicino a Bologna, ma l'altro suo collega, Vito Gallo, non lo conosce. Elvira Delisi è felice per la laurea ottenuta dal fratello d'Urbino. Accanto a lei c'è la figlia Alessandra. La famiglia Diodato si è presa già due carrelli. Sono le 19.08 e le porte dell'aereo si spalancano. I passeggeri in arrivo scendono dalla scaletta. Quei volti che attendono di essere imbarcati non li incroceranno mai. Alle 19.15 in 7 minuti sbarcano tutte quanti. Alle 19.23 anche l'ultimo bagaglio è montato sui carrelli, il DC-9 è vuoto. Ci vogliono 10 minuti per pulirlo e sistemarlo. Alle 19.33 è pronto per un nuovo servizio. Giacomo Filippi è gestore di una fabbrica di surgelati. Vito Fontana con la moglie Francesca e il figlio Carlo vengono da Padova. Una visita specialistica all'ospedale. Rosario Fullone ha accompagnato la sua consorte ad un centro per malattie renali. Antonino Greco è agente di pubblica sicurezza. Marta Gruber, un'impiegata all'Hotel delle Palme di Palermo. Vincenzo Guardi fa il piastrellista. E grazie a Guerra la bracciante agricola. Nomi, cognomi, mestieri, tutti compaiono nella lista dei passeggeri dell'Italia. Un lungo foglio con la carta intestata dalle compagnie, con i posti già assegnati, fumatori e non fumatori, i bambini nei sedili davanti con i genitori. Alle 19.33 si prega i signori passeggeri di recarsi ai box dell'Italia. Diamo inizio alle procedure di imbarco. IH870. E 19 in volo da Bologna a Palermo, una somma di lunghe attese, di grandi speranze. Giuseppe Lachina è un fotografo ambulante, a Palermo si deve incontrare con la famiglia. Gaetano La Rocca è un assicuratore, Paolo Licata è un maresciallo in pensione della Guardia di Finanza con le nipoti Daniela e Tiziana, Rosaria Maria Liotta, borsista dell'Università di Palermo, Giovanna Lapo, casalinga, la figlia Francesca, Giuseppe Manitta, imprenditore edile, Claudio Marchese, studente universitario, Erika Mazzei, albergatrice con sua sorella Rita, Maria Magnani, commessa in una farmacia vaustica in un villaggio turistico, Annino Molteni, ragioniere, direttore amministrativo di una società produttrice di sali minerali, Guglielmo Norrito, impiegato, Lorenzo Ongari, geometra, lavora in un'azienda metalmeccanica di Mantova, Paola Papi, impiegata a Verona, Carlo e Francesca Partinello, bracciante agricolo casalinghe, Anna Paola Pellicciotti, in visita da amici, gli studenti Giovanni e Antonella Pinocchio, Gaetano Prestileo, ingegnere, Giulia Reina, pensionata, Andrea Riina, manovale edile, Costanzo Ronchini, perito della SNAM, Marianna Siracusa, pensionata, Elena Speciale, casalinga, Giuliana Superchi, bambina. Nomi comuni in volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicini al tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi e mestieri, proprio quelli di Pierantonio Torres, commerciante di tessuti, Concetta Tripiciano, assistente ordinario di matematica, Pierpaolo Ugolin, tecnico della SNAM, come Marco Volanti, Daniela Valentini, Giuseppe Valenza, agente di commercio, Massimo Venturi, impiegato di banca, Maria Volpe, pensionata, Emanuele Zanetti, con i figli Alessandro e Nicola. Sul 19 li attendono i componenti dell'equipaggio. Domenico Gatti, 44 anni, di Bastia, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, romano, primo ufficiale pilota. Rosa De Dominicis, 21 anni, romana, allieva oste. Paolo Morici, 39 anni, romano, assistente di volo responsabile di seconda. Alle 19.55 le porte si chiudono. Tutto è sigillato. Nessuno può più ormai scendere. 63 adulti, 14 minori di cui due neonati. 4 membri di equipaggio, ognuno nel posto assegnato. Stanno chiusi e protetti nel loro 19. Fuori la pioggia intermittente se n'è andata da poco.
6: Anche a bordo, il comandante che parla per darvi alcune brevi informazioni sul nostro volo.
4: Il comandante si presenta e illustra il piano di volo. Le hostess ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli. Come gonfiare il salvagente in caso di emergenza. Che cosa prescrivono le norme di sicurezza? La torre di controllo di Bologna Borgo Panigale dal via libera. Il 19 si muove in direzione della pista, lentamente si posiziona. La radio gracchia, ma la voce dell'operatore rimbomba nella cabina di pilotaggio. Bologna Ground, pronto per la messa in moto. Itavia 870 autorizzato. Temperatura 24, stop orario sull'ora. Avete l'ultimo bollettino? Davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro, sulla destra e sulla sinistra si scorgono altri aerei negli hangar. ancora i capannoni, alberi e più in là le verdi colline di Bologna. Le vetture dei vigili del fuoco si fermano. Le ali dell'aereo sono perpendicolari alla pista. Su quella di sinistra 19 porta una scritta con vernice nera. ITG. Le 20.02 rullaggio. Davia 870, autorizzato Palermo, via Firenze, Ambra 13. Salire e mantenere il livello di volo 190. Ripeta e chiami pronti al decollo. Vai, i motori sono a piena potenza. Vibrano poco prima della partenza, gli strumenti non registrano anomalia alcuna. Tutto perfetto. Ogni strumento è sincronizzato, basta solo un segnale. Il pilota spinge in avanti le manette e rilascia i freni. Le ruote macinano decine di metri. L'aereo sobbalza, ma la senti tutta la forza imprimersi sulla pista. Le imbardate a destra e a sinistra si fanno pesanti. Manca poco, solo l'ultimo segnale. I flap scendono dal dorso delle ali. L'aereo non è più terra. Un balzo leggero quasi impercettibile. Un vuoto. Neanche ti accorgi e sei già oltre 100 metri di altezza. E il 19 è già aria e cielo. Tra poco proseguiamo il viaggio del 19 Itavia IH870 sul giornale radio. Al lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 19 e 21 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cielo in genere limpido altrove. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature sempre molto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
4: Sono le 20.08 e il 19 Itavia IH870 sale sull'aerovia Ambra 12. Alle 20.26 il volo del 19 sembra inarrestabile. Il pilota allora comunica con il radar del centro di controllo di Ciampino. Per raccontare una parte del viaggio del 19 ci viene in conto il Teatro Civile di Marco Paolini.
8: Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, eh. Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi, eh.
4: Sono le 20.40, l'aereo giunge all'altezza di Roma, è spostato leggermente a destra sull'incrocio tra Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautico il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona Ambra 14 e taglia verso il mare, sorvola Pratica di Mare ed è sopra la lunga distesa di acqua, il Bar Tirreno. Ma alle 20.44 qualcosa non quadra.
8: Sta a vedere che quello dietro mette la freccia e sorpassa.
4: Alle 20.50 il 19 è sull'isola di Ponza. La sorvola rimbocca l'aerovia Ambra 13 che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21.13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola. Punto Condor.
8: Neanche Ponza funziona? Abbiamo trovato un cimitero stasera venendo da Firenze in giù, nemmeno un radiofaro funzionante. Eh beh, sì, in effetti è un po' tutto fuori, compreso Ponza. Mantenga 195.
4: Sono le 20:59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile. Lo stupore, la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. La radio proprio non riesce ad attivarla, la paralisi. Una frase di un secondo, un attimo, guà.

0: Tutto quello che racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile, sia con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia! Il colpo strappa per primo il motore destro con un petto della fiancata, da cui entra l'aria provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo. Si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto come un apriscatole, si tronca la parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro. La coda vola via per conto suo con i timoni di coda. Si spezza un frammento di ala, il resto di lasciare un messaggio in bottiglia. Non c'è tempo di dirci cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola.
1: E 19 sparisce dai radar, sepolto oltre 3.000 metri negli abissi del Mar Tirreno. Nei siti radar c'è agitazione.
2: Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Italia sopra, l'Er Malta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione o un'esplosione in volo.
1: In questa serie di registrazioni inedite che potete trovare solo sul sito che ho realizzato insieme al collega Fabrizio Colarieti, www.strage80.it, potete ascoltare le conversazioni tra le varie sale operative. Ecco quella tra la sala operativa di Nicola in codice Barca e il centro di Massala.
3: Hai visto perché il Tunisio del 870-19 da Bologna a Palermo? Da Bologna a Palermo? A che ora è passato da noi?
4: Questo
3: è un punto stimato.
4: Questo qua è passato da voi circa mezz'ora fa.
3: Allora com'era l'indio hotel?
4: 870 19 da Bologna a Palermo.
3: Da Bologna a Palermo. Adesso vedo un po' se non ci serve qualcosa,
4: Non mi serve qualcosa, per piacere.
3: Vabbè.
1: Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana.
5: Good evening. I just call you and you pass me the extension 550, but there was no answer. There's nobody there. Dear attaché, this is the air traffic control of Rome speaking. We have a problem with an aircraft and we should speak to somebody. Have you got any other number to call?
6: Just a minute. I have to reach somebody home.
5: If the aircraft has crashed, the 81 person is dead. So I think it's important enough to call somebody.
6: Okay, just a minute.
5: C'era un'esercitazione in giro? Americana? Fino a che ora? Quanto?
6: 2 ore e mezzo.
5: L'autonomia, il tempo di volo quant'era?
6: Il tempo di volo 65 ore.

0: 18.08, 19.08, 20.08, 20.08, 20.38, e ci siamo, ecco. Aspetta 5 minuti Mario, guarda, l'autonomia sta scadendo fra 5 minuti.
1: 42.
0: Mi stai chiamando qualcuno della chiamando lei a casa. Ma come
1: chiamano i colori,
0: contattare se voglio io direttamente. Avete avuto qualche contatto di te? A Palermo stanno già in crisi, eh? Senza telefonare adesso qui uno dei giornali in Sicilia. Io ho detto,
1: infatti.
0: Beh, c'è la Sicilia, sono vabbè, comunque mi ha fatto la domanda sensata, ma questo semplicemente avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta, dico sì, abbiamo semplicemente perso contatto.
1: Esatto, l'unica cosa era riuscire a beccare lì qualche era a parlare con qualche americano fisico.
0: E come? Questo che io sto chiedendo loro. Io quindi sto telefonando.
2: Sempre in quelle ore concitate Martina Franca chiama il sito di edicola Barca.
3: Barca? Sì? Potrei chiamare a casa dell'istituto l'idiota 870?
4: Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene?
3: Non l'avete visto?
4: Senti Sasso, stiamo facendo portare una traccia che probabilmente forse sarà proprio quella.
3: E dove sta?
4: Dove stava?
2: A distanza di molti anni si conoscono numerosi particolari dell'abbattimento del DC9, una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il transponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dalla DC9. Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica, vertici dei servizi segreti, sono stati assolti in via definitiva per i depistaggi sulla strage. 19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo, prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci. Li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice Ferri non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del DC9, e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro. Il 10 settembre 2011 una sentenza emessa dal giudice civile Paola Proto Pisani ha condannato i ministeri della difesa e dei trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di 42 familiari delle vittime della strage di Ustica. Le conclusioni del giudice di Palermo escludono che una bomba fosse esplosa a bordo del DC9, affermando bensì che l'aereo civile fosse stato abbattuto durante una vera e propria azione di guerra. Il 28 gennaio 2013 la Corte di Cassazione, nel respingere i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la precedente condanna, condividendo che il DC9 Itavia fosse caduto non per un'esplosione interna, bensì a causa di un missile o di una collisione con un aereo militare. I competenti ministeri furono

0: caldo, la Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione, gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno.
1: Il generale Nicola Bott si trova la sera del 27 giugno 1980 intorno alla base militare di Solenzara in Corsica. Nota qualcosa di strano. Sarà sentito dai magistrati solo molti anni dopo.
2: Ho parlato del fatto della caduta dell'aereo con il generale Ortiz, sul fatto che se poteva essere un attentato.
3: È stato sentito da Bucarelli? Quindi era il priore il primo che l'ha chiamato, dopo 10 anni.
2: Dunque, dopo 10 anni.
3: Comunque, quello che, quindi in questi 10 anni, finché lei è stato chiamato da priore, lei non ha mai pensato che quello che lei ha visto potrebbe essere importante?
2: No, assolutamente.
3: Ormai?
2: Ho cominciato a...
3: Perché le voci che è stato...
2: No, ho cominciato a rendermi conto proprio quando il priore è venuto giù in Calabria. Nell'89, mi sembra. Nell'89 o nel 90.
3: 90.
2: Okay, nel 90. 90.
3: Secondo lei cosa è successo in questa
2: notte? Nella notte? È successo questo. Si sono incrociate le due cose. La prima è che l'aereo dell'Italia, che era in ritardo, è scomparso. E quindi ricerche. La seconda è il fatto che Gheddafi doveva effettuare una visita, poi l'ha dichiarato anche lui, una visita in Polonia, l'hanno avvertito durante il tragitto da Bengasi in Polonia, Varsavia, attraverso l'Italia, sopra il Tirreno, è rientrato, però l'hanno avvertito, non torni in Libia perché c'è il tentativo di colpo di Stato. Lui è atterrato, queste sono le notizie che io ho avuto prima dal Krismacic e poi attraverso dalla Chiesa, le prime notizie erano, perché la notizia del colpo di Stato si è saputa sui giornali dell'epoca, quindi siamo fine giugno, luglio, e attraverso i sismi, sicuramente della Chiesa, dei rapporti con i sismi, e lui è atterrato a Malta perché il presidente della Repubblica di Malta, Don Vintoff, era un suo caro amico.
3: Scusa. E secondo lei che è successo con quella MiG che è caduto nel fila?
2: La
3: MiG 23.
2: Quello è... Sono due teorie. La prima è che ad un momento hanno avvertito chi doveva intervenire sull'aereo di Gheddafi, perché l'aereo di Gheddafi doveva essere abbattuto, questo secondo la teoria. Non mi chiedete se è quella vera, però a me l'hanno raccontata così. Doveva essere abbattuto dove? Al centro del Tirreno, che è mare internazionale, il centro del Tirreno, anche se è circondato da territori, però al centro, doveva essere abbattuto. Da chi? Da aerei libici, perché la Libia in quel periodo stava addestrando e manutenzionando gli aerei MiG-23 che aveva avuto dall'Unione Sovietica. E questa manutenzione avveniva in un aeroporto della Jugoslavia. Loro però non avevano questi aerei all'autonomia partendo da Bengasi, che era la loro base, andare direttamente. Avevano bisogno di almeno un rifornimento. E questo rifornimento lo facevano in un aeroporto italiano, col consenso dell'Italia, dove e l'aeroporto militare della Sardegna, dei dintorni, credo, o Cagliari Elmas, la parte militare, all'epoca c'era la parte militare, comunque lì. E, però questi aerei, in caso di necessità, partendo da Alma, diciamo, potevano avere delle noie, i motori, potevano avere aerei nuovi, eccetera. Allora avevano due possibilità, di poter accedere a due aeroporti militari, esclusivamente militari. Il primo era quello di Crotone, e l'altro invece era in Puglia, un altro aeroporto militare della Puglia. Sia all'andata che al ritorno, e quindi la prima spiegazione del MIG, che il MIG ha partecipato a questa azione contro, sbagliando poi, perché l'aereo di Gheddafi era un DC-9, così come l'aereo dell'Italia. A un dato momento la notizia fornita dai servizi di sicurezza italiani, era che l'aereo aveva invertito la rotta, quello di Gheddafi, e quindi aveva assunto una rotta nord-sud, e l'aereo dell'Italia era in quella rotta, e quindi gli aerei che dovevano attaccare si sono trovati di fronte a un aereo dell'Italia, un DC-9, ma non era più quello di Gheddafi, che invece era già avanti. Questa era la teoria.
1: Un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza e disillusione. Dara Bonfetti aveva un fratello sul DC-9 e da allora presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime.
4: Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura, non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica. Questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio.

27 giugno 1980, poco dopo le 21. A quell'ora Bob Marley sale sul palco dello stadio di San Siro di Milano, canta Redemption Song e incanta 100.000 ragazzi. A 1200 km più a sud si consuma una strage. D19, Itavia, IH870. Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di passeggeri dentro a un aereo. Decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tutte le altre d'estate, calde, con il cielo limpido. Gli strumenti che non segnalano anomalie, senza particolari problemi meteo operative. Solo quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità delle radioassistenze di Firenze, Bolsena e Ponza. Un viaggio di routine, una tratta neanche poi lunga, da nord a sud, poco più di 600 miglia. Uno scambio di necessarie informazioni tra l'equipaggio e i centri radar. Tutto normale, in un paese che nel 1980 è però anormale, a sovranità limitata, dove le informazioni necessarie che indaga sulle stragi vengono insabbiate. Non un atto di deviazione dei servizi di sicurezza e degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi, finalizzata alla neutralizzazione della verità. Il loro è un atteggiamento a prescindere. D19, Itavia, IH870. È la storia di 81 persone. 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio, nomi, cognomi, mestieri, uomini, donne, bambini, partiti felici e serena da Bologna a Palermo, non li hanno mai lasciati scendere. Austrica, nessuno è stato. Forse un giorno, forse, ci diranno che l'aereo Itavia non è neppure partito. È partito? No, non è mai partito.

0: interviste all'autore, materiale di archivio tratto dal sito stragi80.it di Daniele Biacchessi e Fabio Colarieti, tratto dallo spettacolo ETG di Marco Paolini.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cielo in genere limpido altrove. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature sempre molto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: Sono le 20:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cielo in genere limpido altrove. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature sempre molto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la

0: differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno, poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Tale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore,

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno, poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:24.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: è 1:35.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È 1:49.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.